Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live.

quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
1: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da

sento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento, sugli 89.2 e 92.4.

0: from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Ehi, hey, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: The best sound. The best sound. The best sound from the past. Past. From the past. Past. Radio Studio Più.
0: Spot.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Cavolo.
1: Show su Studio Più.
2: Siamo sempre di buoni propositi, no? Soprattutto il lunedì, dici, oh, da lunedì, anzi la domenica dici, ma t'abbuffi come un porcello, 2-3 birrette, perché dici, ah, però da domani, oh, vado a correre, eh. Poi ti svegli, fai colazione e dici, ma quasi mi faccio un altro cappuccino, non si sa mai, vabbè, saggiamente rinunci, perché non è, cioè, uno può correre se ha la capacità di riuscire a non morire, cioè nel senso che se Ugo dovesse andare a correre in questo stato così, cioè il look ce l'ha, oggi c'ha il bermudino grigio, la scarpettina acciabattata, la maglietta, cioè, potrebbe andare a correre, cioè se tu in una New York Marathon, io ti vedo in mezzo alla New York Marathon che ti attacchi al poliziotto, ti prego, aiutami, ti prego, sono di Putignano, il poliziotto, dai, che sono io, ma vieni qua, non pare che ti pago a bene, bello che sia, se l'americano pugliese parla così,
0: certo,
2: vabbè, comunque che stavo a dire, non mi ricordo più,
0: che se io dovessi correre posso andare a correre,
2: puoi andare, sì, ma verso il cimitero, tu vai verso il cimitero o direttamente verso l'ospedale, no, fai una tappa, che tappe faccio, ospedale, cimitero, faccio quella strada là, che poi se ci pensi in tutti i paesi ospedale cimitero c'è, cioè, la stessa strada,
0: sì,
2: è sempre la stessa strada, non so come mai. Meglio la canzone che la Juventus e il Milan, ecco, non parliamo di calcio, ragazzi, perché veramente, allora io dico una cosa, basta, è finito il campionato, non ne parliamo più, cioè basta, la Juventus e il Milan non sono in Champions League, chi se ne frega, voglio dire, cioè, ci sono i tifosi che si sono picchiati fuori dallo stadio, chi piangeva, ma che problema c'avete? C'è gente che al bar, ti rendi conto, non andiamo in Champions, non vanno, tu dove vai? C'è incredibile, oh, abbiamo comprato, hanno comprato, tu che hai comprato? Le figurine hai comprato.
0: Le figurine.
2: La gente, se questo senso di appartenenza a una squadra calcistica non si sa come mai. Boh, vabbè, comunque andiamo avanti, ragazzi. Allora, Catavolo, io sono mezza francese e mezza americana. Ah, e chi se. Cioè, mezza francese e mezza americana, perché il padre è una baguette e la mamma è un hamburger. Probabilmente.
0: Mamma mia.
2: Io invece sono di Monopoli. Mio padre è un fiasco e mia mamma un fungo. mamma, Catavolo, io sono brasiliano. Ah, tua mamma e tuo padre, perfetto. Allora, sto scherzando, chiaramente. No, la battuta è di Nardiello, non è
0: chi
2: mia. È Andrea Nardiello.
0: Ma chi è?
2: Allora. No, perché magari in brasiliano. Ma voglio. Mo c'è da qua, Brasilia, su qua da vendere. Yeah.

La direzione che vi parla, siete pregati di non ciondolare, grazie, perché abbiamo appena rifatto il piastrellato. E non vogliamo spostare le piastrelle, grazie.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
1: Vai, sfogati! Cavolo, ma Ugo non lo fa più, Ugo Lamento! Ugo Lamento Show! Ma come mai non lo fai?
3: Come no? L'ho fatto stamattina.
1: Ah, l'hai fatto stamattina?
3: Sono poche robe perché nessuno forse si voleva lamentare stamattina.
1: Ah.
3: Si sono lamentati, Andrea, del caldo.
1: Del caldo. Hai dato consigli?
3: No, vabbè, non bisogna lamentarsi del caldo. Cioè, se no, faccio freddi, faccio caldi. Approfittatene, si sta bene. Insomma, 20 gradi stamattina, lei sei. Cioè, insomma, uno può uscire anche, abbassare i finestrini, insomma,
1: Senza, ma si abbassano ancora i tuoi finestrini?
3: I miei funzionano perfettamente.
1: No, magari, che ne so, l'odore vuole rimanere stagnato.
3: Ma quale odore? Ma l'odore. Ci puoi mangiare dentro la macchina?
1: Ma non dire che mi far dire parolacce.
3: Lo sai quanto ci tengo alla macchina?
1: Allora,
3: lo sai.
1: Ma lasciamo stare, ragazzi. Allora, c'è uno strato di 2,5 cm di cenere.
3: Adesso, ma dunque non...
1: Gira 500 sembra un po' sa cenere, sembra.
3: Tu vai a vedere
1: tu
3: in macchina.
1: Staccati il piantone sotto la padana, la scalata, sembra un po' sa cenere.
3: Che cos'è la banana?
1: Come si dice? Gli tiri via le ruote e il pianale sotto.
3: Sì.
1: No, e la giri, sembra un po' sa cenere, sai? Dove sono le ruote? Appoggi le sigarette, i sigari, capito? Come un po' sa cenere degli anni di quegli anni lì, insomma. Andiamo avanti, ragazzi, non... aspetta che mi stanno chiamando. Ma stamattina è un continuo, come mai? Pronto? Pronto?
4: Andrea?
1: Sì.
4: Nella macchina di Ugo ci puoi mangiare perché sotto i sedili è pieno di panini.
1: È vero, hai ragione. Ciao. Panini, crocchette, c'è di tutto. Anziani.
3: Ma chi?
1: Lui li investe e li mette in macchina. Lasciamo stare, dai. Cadavolo, se lo superi facilmente è una paranoia. Se lo superi difficilmente è un problema. Ah, capito?
3: Sì, è un altro detto questo.
1: Che detto è?
3: Se lo, quello che hai detto prima.
1: E ripetilo.
3: E sono più d'accordo.
1: ma non si ricorda niente.
3: No, la paranoia.
1: Ma stai sentendo una travaglia, stai sentendo?
3: Ma no, scusa, perché se...
1: E che fai? Non mi senti? Non mi ascolti?
3: È troppo veloce, cioè, hai detto troppo veloce.
1: Se lo superi facilmente...
3: È una paranoia.
1: Che fai? Adesso intervieni.
3: No, è perché
1: ho visto... Manca un pezzo.
3: No.
1: È come con delle barzellette. Uno racconta le barzellette e l'altro dice... adesso lo leggo tutto e poi lo ripeto, capito?
3: Vai.
1: Se lo superi facilmente è una paranoia, se lo superi difficilmente è un problema.
3: E infatti, se lo superi facilmente è una paranoia, se lo superi difficilmente è un problema.
1: È un problema,
3: è giusto.
1: Se non lo superi proprio, è il ciclista della domenica, proprio non quello non riesci a superarlo, è impossibile. Andiamo avanti. Cadavolo, vi spiego il sessismo. Vabbè, il sessismo lo sanno tutti cos'è, no?
3: Esatto.
1: Che cos'è il sessismo?
3: È quando tu ce l'hai, per esempio, con la donna o con l'uomo, dipende. Cioè,
1: in che senso
3: se
1: ce l'hai?
3: Se dai addosso a un uomo o se dai addosso a una donna.
1: A una donna, perché c'è sessismo maschile e femminile.
3: Bravissimo.
1: Fammi un esempio.
3: Devo farlo davvero?
1: Che facciamo? Che facciamo? Le frasi esempio, così, mezze frasi.
3: Per esempio, vedo uno grosso.
1: Tu sei donna?
3: Ma faccio la donna.
1: E beh, se vedi un uomo è sessismo nei confronti dell'uomo, capito?
3: Io vedo un uomo e dico mamma mia, sei brutto quello lì, non ci andrei mai con lui. Questo è sessismo.
1: Non è sessismo, però non c'entra niente.
3: No,
1: è un esempio che non c'entra. Però è esempio.
3: Ce l'ho.
1: Ah, attenzione, vai, attenzione.
3: Ufficio, siamo in ufficio.
1: Siete in ufficio.
3: Siamo in ufficio, davanti al capo, io che sono donna e mio collega maschio.
1: Maschio, sì.
3: In lizza per un ruolo da capo ufficio
1: e tu sei inginocchiato. No, catavolo. E tu ti leghi i capelli. No, sto scherzando. Questo è sessismo. Vedi, questo ho fatto un esempio: sessismo.
3: E questo dove volevo arrivare? Questo
1: dove volevi arrivare?
3: Per dire a chi diamo il lavoro? Alla donna o all'uomo?
1: La donna non la vedo più. Dov'è? Dai, basta. Questo è un esempio di sessismo. Che non va bene, ragazzi. Non mi ascoltate, ragazzi. Che ci sono un sacco di radio prebeniste, bravi, che fanno tutte cose precise. Cadavolo, vi spiego il sessismo. Io e mio fratello studiamo entrambi giurisprudenza. Rileggo. Io e mio fratello studiamo. È scritto anche in grande il messaggio. Io e mio fratello studiamo entrambi giurisprudenza. I parenti chiamano lui avvocato, a me Bella. Cioè, e sono tutti e due maschi.
3: Ma cosa?
1: Cioè, la cosa è incredibile. Cosa? La cosa è incredibile. Che sono tutti e due maschi. Cioè, non.
0: Andrea.
2: Show. Su Studio Più.
0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
5: Spot. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: Ugo si inammonnezza come le canzoni. Vabbè, che gente cattiva.
4: Questa è cattivetta.
3: Veramente. Vuoi dire qualcosa a queste persone?
4: Certo, va pigliando.
3: No, qualcosa di più fine, per favore.
4: Mi saluto caramente.
3: Aspetta, che loro stanno lì, hanno il terrore di uscire. Potete uscire, eh? Ma certo, amore, ciao. Ciao.
4: Ciao.
3: Hanno lo zainetto pieno di roba, avrei voluto frugare.
4: Che cosa?
3: Tutti i giochini, le cose. Vabbè, domenica. Mi hanno mandato la foto di una signora. C'è questa moda di andare in Africa. Scusa, non volevo. No, perché è tanto che non vai, no?
5: Vabbè, l'ultima volta sono stato a Zanzibar.
3: Anche tu c'hai il mal d'Africa, no?
5: Tu no. Sincero, sì. Io non
3: ogni volta
5: avuto...
3: che si china per allacciare le scarpe, per raccogliere qualcosa, gli viene il mal d'Africa. Non so come mai, c'è questa cosa. Vabbè, c'è questa moda, non tutte le signore, però alcune signore vanno in Africa a una certa età e trovano... l'amore, ritrovano l'amore, un amore di amore giovane, un amore giovane. Questa ragazza di 64 anni è sempre ragazza, si è anche tinta i capelli, insomma, è ancora piacente, insomma. Perché devi dare sempre un giudizio così pessimo nei confronti delle vecchie divine? Allora, arrugginito. Allora, no, sei veramente una brutta persona. Allora, questa signora, che tra l'altro nella foto, guarda, è piena di scimmie, non so se circondava le scimmie. Ma perché ridi? Perché stai ridendo? Perché è piena di scimmie.
4: La signora circondata dalle scimmie.
3: Sono scimmie piccole, grandi, scimpanzé, scimmiette, scimmioni.
4: Scimpioni?
3: E varie banane. La scimmia mangia le banane. Scusa, è lei che dà proprio le banane.
4: Dai.
3: Ogni tanto. Vabbè. Si è fidanzata con un uomo di 22 anni. Quindi. Scusa, l'uomo si può fidanzare con uno di 22 e la donna non si può fidanzare con uno di 22. Scusa, dov'è la differenza? Qual è la differenza?
4: Non c'è differenza.
3: No, sei veramente scorretto. Sei una brutta persona.
4: Ah, io?
3: No, io allora. Allora io, donna di 64 anni, ha trovato l'amore in un ragazzo di 22. Qual è il problema? Qual è il problema? Passeranno dei momenti bellissimi insieme. C'è la foto, guarda, stanno anche bene insieme. Tinta su tinta, cioè non è... E lui c'ha la maglietta gialla e lei c'ha i capelli gialli. Bene, stanno anche bene insieme. E poi voglio dire, questi sono lavori che in Italia non li vuole più fare nessuno, cioè. Allora, ci lamentiamo della disoccupazione. Certi lavori in Italia non li vuole più fare nessuno. Allora dice, vengono gli extracomunitari. Se non ci fossero, non.

0: Show su Studio Più.
1: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Oribetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: Ieri sera ho detto a mia moglie se mi tradisce con un altro, ho fatto bene? Allora, innanzitutto è sempre lo stesso, cioè non è un altro, è sempre lo stesso, cioè è sempre lo stesso amante. Allora, uomini, rassegnatevi e pensate una cosa bella, non pensate alle corna, perché le corna ce le abbiamo tutti, cioè la donna prima o poi le corna te le fa, cioè stai sereno, stai tranquillo, che non... l'importante è quando ti arriva il pensiero delle corna, lo accartocci e lo butti via.
1: Certo.
2: Si fa anche in analisi, se è vero. Lo le disegni e poi le bruci. Non...
3: le bruci.
2: Sì, oppure le sotterri, si fa in analisi, lascia stare, tu non sei ignorante come una capra, non sai niente. Non
1: certo.
2: È... Vabbè, comunque, rassegnati. Quando la donna ti dice no, assolutamente no, è già andata. Oppure cosa fa? Fanno finta di no, ma io ti amo troppo, ti lascio perché ti amo troppo. Quando la donna gli dice ti amo perché ti amo troppo, è già con un altro. Stai sereno, ma no, ma cosa dici? Ti amo troppo. Allora, se tu ami tanto una persona, ma come fai a lasciare? O questo ti mena, ti lega alla sedia e ti sevizia, ti dà delle testate. Se no, non vuoi lasciare uno perché lo ami troppo. Cioè, non una puttana, cioè una cosa senza senso. Non ha senso. Però ci sono quelli. No, facciamo una pausa e poi dopo ci riprendiamo, così chiudi la storia con l'amante in qualche modo e poi dopo ci riprendiamo. È cornuto sempre con noi. Vabbè, non parliamo di corna, ragazzi, che siamo tutti consapevoli di averle. L'unico consiglio che ti posso dare io è non rimanere in porta, cioè non no, se rimani sotto la porta sbatti con la testa, capito? No, ha un doppio senso questo. Mio padre mi diceva sempre: ma tu non rimanere in porta. E io dicevo: ma cosa vuol dire non rimanere in porta? Cioè, ma l'attacco pure tu, cioè, non è che stai lì a prendere un'altra palla. Che fai? Aspetti l'altra pallonata, aspetti le altre corna, aspetti, le vuoi parare?
1: Le vuoi parare.
2: Lascia stare, vai all'attacco anche tu, lascia la porta libera, stando libero o chiuso, guarda, nel senso, lasci la porta libera e vai anche tu all'attacco. Vai all'attacco. Vedrai che al massimo pareggi. Andrea, se arrivi in ritardo di mezz'ora per gli esami del sangue, a Achille che gli fanno? Gli smontano e gli rimontano ogni mattina gli organi? Allora io c'ho la clinica qua vicino casa, e quindi è fatto presto, fatto velocissimo. C'ho anche il cerotto al braccio, vedete, con l'ovattina, vedete, non è che è finto, l'ho messo.
1: Ma che è finto?
2: Allo studio accanto.
1: Ma cosa?
2: No, questo è il nastro bianco, quello tipico proprio, che poi devi strappare velocemente con tutti i peli attaccati, che non ce l'ho, però qualcosa c'ho, un po' di peluria ce l'ho, quindi me ne vanno attaccati. Allora, volevo dire una cosa, vabbè, andiamo avanti.
1: Dai.
2: Catavolo, una donna che dice insomma cose.
1: Cosa?
2: Dice, ma no, dice cose che non si possono leggere. Non si possono leggere. Vabbè, andiamo avanti. Mannaggia, la miseria.
1: E leggila allora.
2: No, ma dice, uno si butta a destra, nel senso, che fai? Ugo, se ti pago 456 euro, puoi sniffare del Teflon?
1: Ma anche per 4,50
2: 4,56
1: ma scritto, i 6 euro li lasci
2: 450 euro, perché lui, allora i 6 euro lui, pensate il cervello, dico com'è ingannato, cioè nel senso com'è anziato, cioè nel senso i 6 euro l'hanno fatto pensare, quindi lui ha detto no, toglili, non, capito, no, 4,50 deve avere le cose chiare nella testa, non può esserci. Allora, ma non rispondere nemmeno a questa gente che a tavolo che ti scrive queste cose. Lo so, hai ragione, però io sai che leggo tutto, sono. Poi li blocco, li blocco anche nel cervello. Allora facciamo così: mettiamo una canzone. E poi io basta. Metto solo canzoni stamattina.
0: Andrea Catavolo Show su Studio Più.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Ad entrate che stanno disinfestando fuori, quindi l'aria è più pulita dentro.
4: Buongiorno, ben trovati. Come state? State bene?
5: Ma sto pazzo che urla la radio da 20 anni, ma chi è sto pazzo? Chi è sto pazzo che urla come un pazzo curioso? Chi è? Chi è? Chi è?
3: Allora ricordatevi una cosa: se non hai ancora trovato, dico, se non hai ancora trovato il lago del pagliaio, se non l'hai ancora trovato, cerca meglio, cerca meglio. Devi cercare meglio.
6: Ma non è un detto.
3: Come
6: non
3: detto?
6: Ma non è così.
3: Se non hai trovato il lago del pagliaio, cerca meglio. Dici, ma non l'ho trovato, cerca meglio. La torcia del telefonino, magari lo trovi, capito? Dai. Vabbè, comunque, no, a parte i scherzi, se non hai trovato il tuo Adamo o la tua Eva, vuol dire che sei il serpente, capito? Cioè, non c'è altra spiegazione. Allora, i serpenti all'ascolto, buongiorno, ben trovati, perché c'è Adamo, c'è Eva, c'è anche il serpente, ci sono vari serpenti in giro, Ma senti anche tu un rumore strano?
6: Non è che viene da fuori, forse?
3: Sì, può essere un aliante, sai gli alianti? Ma sai che non si vedono più gli alianti e i cosi, i dirigibili? Tu hai mai visto un dirigibile ultimamente?
6: Ma assolutamente no.
3: Ma anche gli alianti non si vedono più. Si sono resi conto che cadono, quindi non.
6: Ma cosa?
3: Che cascano, che esplodono, non. No, vabbè, non. Vabbè, comunque non li vedo più, non so. Come le farfalle, non ci sono più. Oggi ho solo motori, non. A vela non ci va più nessuno, ad aria, come si dice?
6: Aria
3: compressa. Va bene, buongiorno, ben trovati, ragazzi. Non ci perdiamo in cose che non ci appartengono, anche perché non siamo cannibali, Non siamo cannibali. Ma sai che un figlio di uno dei ricchi dei Rockefeller, mi sembra, che è stato mangiato dai cannibali, lo sapevi?
6: Ma chi?
3: Sì!
6: Ma figlio di Rockefeller!
3: Un figlio di uno ricco, è andato in una tribù dei cannibali e non si è più ritrovato,
6: Sembra proprio fesso.
3: Beh, manco i denti hanno ritrovato. L'hanno schiacciati, hanno polverizzato e sono mangiato quello. Vabbè, comunque non ci perdiamo in cose assurde. Allora, che poi. Ehi! Ma qua rimbomba!
6: No, c'è eco perché c'è qualcosa di aperto.
3: Ah, ok!
6: Ma hai la porta aperta?
3: Può essere, sì.
6: Allora è quello.
3: Che devo fare? Devo chiudere la finestra?
6: Ma se hai caldo, lascia aperta la finestra.
3: C'ho caldo, c'ho chiaro.
6: E là no, fa caldo.
5: Andò, fa caldo.
3: Va bene, allora chi siamo? Lo diciamo dopo. Adesso mettiamo una canzone così chiudo le finestre. Sì, questo effetto eco non lo sentite. Questo effetto corridoio. Però è bello trasmettere da un corridoio, cioè da una galleria. Te immagini? Qua la prima galleria che incontriamo, ci mettiamo lì dentro e trasmettiamo da là. Al buio. Io la gente ci vede con la radio, cose strane, dobbiamo fare cose strane, capito? C'è sottoterra, che ne so,
6: sottoterra!
3: Famo una buca e ci mettiamo sottoterra. Va bene, dai, buongiorno, ben trovati comunque, dai, oggi è venerdì, ragazzi, oggi si sboccia la gassosa, dai!

0: su Studio Più.
1: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.
5: Offline. Ah.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want, I

0: nativo americano. Come stai, nativo americano? Tu sei un pelle rossa, sei. Anzi, tu sei un pelle gialla, perché ormai sei giallo, sei giallo. Mamma, un mignons.
1: Un mignons.
0: Un mignons. Buongiorno, ben trovati. Oggi ricordiamo che è martedì 2020. Siamo andati un po' indietro negli anni. Oggi è martedì 14 luglio, cioè oggi è una roba speciale. Oggi è un giorno speciale, lo sai perché? Sì.
1: No, perché?
0: Non lo so, non. Potrebbe diventare un giorno speciale, che ne sai, non si sa mai. Non fare anche tu i soliti errori, dai, su. No, no.
1: Quali errori?
0: Quelli lì, insomma.
1: Ma
0: che
1: quali
0: non
1: errori?
0: È. Buongiorno! Come state? Mamma. E lo so, raga. E lo so. E anch'io.
1: Cosa?
0: Lo stesso problema. Non vi preoccupate, che poi passa. Non vi. Come si dice? Non vi lasciare passa. Come si dice? Come dice Goso lì, Dante?
1: Dante.
0: Non ti curare passa.
1: Non ti curare passa.
0: Capito? Non, della serie, non fregatene, non basti dell'ospedale, via, vai lungo. Allora vado a fare benzina domani mattina quando vado al lavoro, è l'errore più grosso che puoi fare da adulto.
1: Ma perché?
0: Sì, è classico, no? Non,
1: scusa.
0: Sì, fai queste e poi non ce la fai perché ti svegli tardi, non ce la fai. Un altro errore terribile è quello, che ne so, per dire no, vabbè, mangio, tanto domani vado in palestra, dai, mangio anche il gelato, tanto domani vado in palestra, è un altro errore che puoi fare da adulto. Oggi parleremo degli errori che faremo, che facciamo da adulti, no? Che faremo, non, siamo già adulti, purtroppo siamo già adulti. Va bene, allora chi siamo? Lui è l'errore da adulto.
1: Ma chi?
0: Tu sei l'errore da adulto di tuo padre.
1: Grazie.
0: E io sono l'errore da adulto di mio padre. Siamo tutti degli errori di percorso.

0: può succedere. Sai che quelli venuti così per errore sono i peggiori?
1: Ma va?
0: Sono i peggiori. Perché non c'è aspettativa, non c'è, non. Vabbè, quindi siamo i peggiori. Siamo i peggiori. Se siete anche voi i peggiori, alzate la mano, insomma, non. Facciamo una comunità, facciamo una. Lasciate passare, lascia passare. Via. Oggi vi lasciamo passare tutti, ragazzi. Uno che ti suona dice: vai, lascialo passare. Oggi è il lascialo passare. Lascialo passare. Allora, c'hai fretta, vai. Senti, che ne so, al supermercato, una signora, vedete che quando vai al supermercato ci sono le signore che hanno preso la roba con le unghie tengono tutta la roba attaccata al corpo, che tu non ti accorgi manco quanti pezzi c'hanno, però hanno 20-30 pezzi, ma se ne hanno uno solo in mano, con la mano sinistra, ti fanno come la piccola fiammiferaia, no? Ti fanno tenerezza, dici: vabbè, passi signora, passi. E poi dopo tirano fuori la roba dappertutto, incastrata nel corpo, capito? Cioè, non 20-30 pezzi, hanno fame, allora nascondevi la roba. Vabbè, comunque oggi lasciate passare tutti, lasciate passare, signora, vada, non c'è problema, ma sì, tutta la fila, via. È bello quando vai al supermercato che fai la conta dei pezzi, no? E dei carrelli, che vedi quello col carrello più, per capire quale cassa devi andare, fai, il tuo cervello fa, comincia a contare, no? Quello c'ha 60.000 pezzi, però ce ne sono due, quello è uno solo, però mamma mia, c'ha pure i pezzi d'anguria grossi, quelli prima che li tira fuori, li mette lì, quelli c'ha anche dei pezzi che non ha pesato, no, l'altra cassa. Oggi lasciamo passare tutti, chi se ne frega, ragazzi. Oggi tanto è una giornata così un po' leggermente appiccicosa, leggermente. Va bene, chi siamo lo sapete, lui è Jack Sparrow,
1: sì,
0: ingrassato,
1: certo,
0: un pochettino, però non fate così, è sempre Jack Sparrow, e dai, a mamma sua, si è mangiato 60 kg di orecchiette, però è Jack Sparrow. Se volete mandarci dei messaggi d'amore, oppure notizie da commentare, lo fate al 338 14 11 001, oppure scherzi da fare sempre al medesimo numero.
1: Medesimo.
0: Ti piace medesimo?
1: Mi piace.
0: Oh, ok, perfetto. Va bene, musica, maestro, vai. La cosa peggiore che invece mi fa innervosire, quando sei a fare, che ne so, la coda da qualche parte, al supermercato, autobus, museo, che ne so, e arriva quello e fa: sei in coda? No, sto qua perché mi piace rompermi i coglioni. Sei in coda? Anche in posta. Sei qua? No, io vengo tutte le mattine qua. Vengo, faccio la coda, ma non devo fare niente.

0: La canzone è molto bella, meriterebbe tanto spazio. Lasciatela andare, falla passare. Oggi facciamo passare tutti, ragazzi. È bello al supermercato Catavolo quando apri cassa 2 e tutti si lanciano, è vero? Anche quello è vero. Quando sei al supermercato, apri cassa 2 e sembra veramente sei 100 metri de Bols, i 100 metri de Jacobs, tutti quei carrelli che si lanciano. Poi arrivi lì e c'è più coda. Hai fatto più coda lì che dove eri prima. Allora c'è quello che fa i conteggi, no? Dice adesso partono tutti, io rimango qua, così li frega tutti, capito? Cioè, bello, i nostri cervelli sono tutti uguali,
1: Siamo bagati, siamo Catavolo.
0: Allora andiamo in pubblicità, poi forse torniamo. Adesso dipende insomma dall'umidità, ragazzi. Cioè, non è che dipende solo da noi. Cioè, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: È bello iniziare la mattina con buongiorno stupidi, è bellissimo, cioè siete veramente, io vi amo, non so come, io vorrei avere degli ascoltatori così, cioè se non ce li avessi andrei a citofonare i campanelli.
1: Certo.
0: Sì, per favore mi puoi insultare, grazie, troppo bello ragazzi, troppo bello, io vi amo. Buongiorno, io sono una cassiera, vogliamo parlare dei mariti che fanno la spesa senza le mogli? Sono dei birichini. Ah, vabbè, è normale, se la cassiera è carina, che fai? Non la sbirciata, non ce la dai. È suo il latte? Sì, è mio il latte. Ma non ha preso il latte? È vero, non l'ho preso. Cioè, vabbè, insomma, dai, però loro se la approfittano pure, no? Di noi, voglio dire, ingenui. Noi i mariti ingenui. Andrea, puoi commentare questa, ti prego? Non si può commentare, ragazzi, non si può commentare, sennò poi Ugo ci offende, insomma.
1: Ma
0: ci rimane anche male, insomma. Ma poveraccio, dai, non... è poverino, c'ha un sacco di problemi, voglio dire. Fai vedere i problemi, fai vedere i problemi.
1: Basta guardare.
0: Allora, mi hanno mandato, parliamo anche di scienza, perché non è che possiamo fare un programma solo di cose, di storie, questa è scienza storia, insieme. Scienza e storia, quattro. Cadavolo, scienza e storia, quattro. Insieme, maestro, sì, insieme. Vabbè, non si possono dividere 4 e 4, 8, no? No, anzi, io volevo io se sommavo tutti i voti che prendevo a scuola, arrivavo a 6.
1: Vabbè.
0: Questa è una replica di, allora, in un museo non c'è scritto dove, sai quei musei tipo Stoccolma, Stoccarda, insomma tutte donne con problemi.
1: Ma chi?
0: Hanno fatto in un museo una replica di Moby Dick. Moby Dick, tu pensi che sia la balena Moby Dick?
1: È la balena?
0: Non si chiama Moby Dick, si chiama Mocha Dick.
1: Ma che Mocha Dick?
0: Allora.
1: Ma per favore.
0: Sì, Moby Dick, gliel'abbiamo dato noi.
1: Ma chi?
0: Allora, se tu non sai le cose.
1: Ma come non ha scritto Salgari? Moby Dick, Andrea?
0: Sì, ma in italiano. L'abbiamo italianizzato il termine Moby Dick, perché Mocha Dick suona anche male, sembra un piatto di sushi, capito? Mi porta un Mocha Dick, per favore. Come lo vuole? Con salsa, senza salsa? No, con la salsa, con la piccante, eh? È piccante. Vai, lasciala andare. Vabbè, comunque, si chiama Mocha Dick, c'è scritto. La balena più famosa della storia, tu lo sai perché è più famosa, è la più famosa della storia, lo sai perché?
1: No, non lo so, onestamente no.
0: Allora, vedi perché serve la scienza e la storia, lo vedi?
1: Certo.
0: Allora, un capodoglio, innanzitutto è un capodoglio. Sai la differenza tra la balena e il capodoglio?
1: Sì, una c'ha i denti, l'altro c'ha tipo le tende davanti.
0: Sì, le tende.
1: No,
0: sì, a soffietto, dai, lascia stare. No.
1: C'ha tipo le spazzole.
0: Sì, l'autolavaggio. Ma stai zitto. Capodoglio di 21 metri, innanzitutto era lunga 21 metri, è una bestia enorme, una cosa esagerata, che ha combattuto contro circa 100 navi baleniere durante la sua vita. Nel XIX secolo ha affondato circa 20 di esse. Hai capito? Ha affondato 20 navi, forse, e ha evitato la cattura per 3 decenni, quindi per 30 anni. C'erano. Scappava. O abbatteva a testate le baleniere o scappava. E infatti era soprannominata anche da tutti i balenieri dell'epoca Mocha Mamata. No. Mocha Mamata, chi destra. Era soprannominata così, però insomma. Così dice Diego, io
1: ma chi
0: non...
1: è Diego?
0: Diego Piccoli.
1: Ma chi è?
0: Si chiama così. È un battutista irlandese. Mocha Mamata. Vabbè, comunque abbiamo parlato anche di scienza e storia, ragazzi. Poi dite che non siamo acculturati.
2: Studio più.
0: Comunque era bianca. Io pensavo fosse grigia, invece era bianca. Bianca era. E uno dal bianco non si aspetta una che ti prende a testa della barca. No? Anche se i vestiti da sposo, voglio dire. Cioè, se associ le cose, certo, non te l'aspetti, insomma, da una vestita di bianco che poi diventa Lucifero negli anni, la trasformazione.

zanzare. Costo tempo arrivano le zanzare. Queste si nascondono dietro i pali, capito? Le zanzare. E poi dopo, quando arriva sto tempo così, un po' umido così, escono fuori. Ci hanno sete, capito?

0: Moscio Dick invece. Uè, Moscio Dick. La canzone è molto bella, eh? È finita, meno male. No, no, scherzo. No, no. Andrea, ma nella settimana di ferie che ho, posso venire a trovarvi in studio? No, ma è che è una galleria qua. Galleria. Che tutti che vengono a trovare potete venire, sì, non c'è problema. Vi facciamo entrare. Vabbè, prima c'è la doccia fuori.
1: Ma quale
0: c'è la doccia come nei motel, insomma. Non è che puoi entrare così. Ti fai la doccia, rinsapori, tu ammetti che ci attacchi delle malattie. Che non si sa mai. Andrea, ma lo sai che io Achille lo insulto pure durante le repliche. Mentre ascolta la replica insulta Achille. Poverino, è così carino, dai, non povero, dai, a me fa anche tenerezza. Quando arriva Moscio Dick è già arrivato dall'altra parte, sì. E del vetro, l'altro non lo so, il giaguaro non so che ora. Allora si chiamano fanoni ignoranti. Grazie per gli ignoranti, insomma, io amo quando vengo insultato. Sì, ancora di più, insultami, sì. Allora, dico sta cosa, la dico sottovoce perché sennò poi dopo. Allora, tante volte nel clima familiare, diciamo, nell'entourage familiare tra moglie e marito c'è sempre, diciamo, un battibecco, no? Durante la giornata, dove la moglie ha sempre ragione, in buona sostanza. Certo. E tu devi dire sì, hai ragione, scusami, amore. Poi c'è un momento, diciamo, durante diciamo, quando cala le tenebre, calano le tenebre, cosa succede? Che qualcosa cambia nel cervello della donna, perché non so se va a compensazione, cioè tutti gli insulti che ti ha fatto dice vabbè dai fammeli anche tu, cioè andiamo a pari, però non so per come mai chiede queste cose, questa compensazione. È bella sta cosa,
1: è molto bella.
0: Compensiamo. lasciamo andare ragazzi, tutti gli insulti che ti fa tua moglie, lasciali andare perché poi dopo tornano. Vabbè, andiamo avanti. Nella settimana di Ferragosto, Catavolo, non so se sono qua, ragazzi.
1: No, noi non ci siamo la settimana di Ferragosto.
0: Ah, non ci siamo?
1: No, perché io sono giù a Riccione, Andrea.
0: E chi se ne frega? Cioè, non. Vabbè, magari io ci sono. Sei a Riccione in vacanza?
1: No, a lavorare, Andrea.
0: E allora, bello, chi se ne frega? Vi posso portare un pacco? Sì, bomba, però. Cioè, non. Allora, si chiamano fanoni ignoranti, sono le lamine di cartilagine che filtrano l'acqua e trattengono i crostacei. Ah, vedi?
1: Ah, i denti, quelli che ho detto io.
0: Ma quali denti? Sono i fanoni.
1: Sì, si chiamano, sembrano tipo tende, Andrea.
0: Sì, le tende, sì. Mamma, che ignorante che sei. Fanoni sono, i fanoni. Sono di cartilagine, cos'è?
1: La cartilagine, come quella delle orecchie.
0: Quella delle orecchie, sono tutte orecchie attaccate.
1: Ma chi?
0: Le balene sono pugliesi. Cioè, piede e orecchie. Vabbè, comunque passa l'acqua e trattengono i gamberi lì.
1: I gamberi.
0: I calamari.
1: I calamari.
0: Come si chiamano?
1: Ma che ne so?
0: I crostacei.
1: I cristiani.
0: Pinocchio, Geppetto, insomma. Ugo, ma ti pettini, sì, col pensiero. Dai, ma perché siete così cattivi con Ugo che è così una brava persona? Col pensiero. Come ti vuoi lavare? Allora, c'è una cosa, parliamo adesso di curiosità paesane, come si dice? Aspetta, c'è un tuo fan, pronto?
2: Ugo!
0: No, no, ma no, ma che schifo,
1: è anche carino, dai.
0: Ma che carino. Ma tua sorella carino, vabbè, dai. Allora, che stavo dicendo, non mi ricordo più.
1: Stavi leggendo una roba adesso.
0: Che roba stavo leggendo?
1: Stavi leggendo, ma porca troia.
0: Come? Ma non dire parolacce.
1: Non ho detto niente.
0: Ecco, hai detto porca.
1: Porca trota. Perché sì. Parlavamo di badoni. Di capatogli.
0: Sei nervoso stamattina?
1: Non mi ricordo, no? C'ho la memoria latente.
0: Non va bene, però così nervoso. Lascia andare. Tutti i tuoi problemi, lasciali andare. Falli passare avanti. Non ti preoccupare. Avanti. Mamma, ragazzi, è sclerato. Allora c'è un come si dice, una cittadina, si dice cittadina,
1: sì.
0: La cittadina in cui tutti gli abitanti vivono e lavorano nello stesso edificio, cioè praticamente in Alaska, nel piccolo centro abitato del Whittier, tanto non lo sa nessuno, posso anche cambiare nome. In Alaska la quasi totalità della popolazione abita all'interno del Baggage Tower condominio sarà, non, in un complesso multifunzionale di 14 piani in cui oltre 196 appartamenti sono disponibili, tutti i servizi di una vera città, dalle scuole all'ospedale, passando per il supermercato e il commissariato di polizia, cioè quindi non scappi, cioè non cioè se fai un furto là ti prendono, capito? E là rimani, cioè, nella tua casa, non, è incredibile ragazzi, è un palazzo, una città, città palazzo. E vabbè, pensa se non dovessero funzionare i servizi igienici, cioè per un giorno che palazzo dice, cambiamo la tinta al palazzo, che dite? Nella riunione condominiale è un po' che è così, che facciamo? È da quel giorno che è andata via l'acqua, è così, e ripitturiamolo, che facciamo? Vabbè, comunque è interessante, no? È bello, tutti gli incontri li fai lì, perché fuori fa un freddo incredibile, se vai ti si gela la pipì, quindi non puoi. In quei paesi lì non è che puoi fare un rutto fuori così all'aria aperta, ti si secca la lingua, ti si congela la bocca, non puoi fare niente, insomma, non è... Pensa, vabbè, andiamo avanti.
1: No,
0: sul balcone, amore, non si possono fare queste cose. No, ma dai, l'ho visto in un film, qua non si può fare nel balcone. Andiamo avanti. Cadavolo, ma perché non vogliamo parlare dei condotti dell'aria? In che senso? Di quel palazzo?
1: Ah, non ho idea.
0: Ah, che poi una cosa dei condotti dell'aria, nei film, sai, nei film americani, i condotti dell'aria sono più puliti di una sala operatoria. Cioè, tu vedi i condotti dell'aria nei film, questi che si infilano dentro, lucidi, appena fatti, cioè non c'è manco una ragnatela, un ragno gigante, niente, zero. Che in realtà non sono così, in realtà sono pieni di polvere, cose così, quella, però nei film non è che li possono, cioè non è, che figure fanno, cioè voglio dire, ma, cioè, ma non ti ricordi tua mamma quando puliva casa, no? Mia mamma puliva qualsiasi cosa e io dicevo, mamma, perché pulisci che stiamo andando via, metti che i ladri entrano, che figura facciamo? Sì, vabbè, le mamme non pulivano per tutti quelli che potevano entrare in casa, compresi i ladri, dici, metti che entrano i ladri, che figura di dai, io gli avrei messo le trappole dei topi, invece mia mamma no, puliva tutto, gli faceva trovare anche un pasto in frigo, pasto, metti che c'hanno fame, non, poveracci, insomma, sono sciupati, poverini, cioè, insomma, è la stessa cosa nei condotti dell'aria, li puliscono per i ladri. Metti che arriva un ladro che si deve nascondere dentro il condotto dell'aria, che facciamo? Lo facciamo zozzare tutto, dai, non si fanno queste cose, insomma.
2: Andrea,
1: da tavolo,
2: show, su Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Torni sempre al tuo paese.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: ci siamo, eh!
1: No, perché la gente pensa che siamo andati via, non. Sembra una canzone di fine programma, no? Invece no, siamo qua. No. Hai notato che gli ascolti si abbassano quando va la musica, cioè, sì, e si alzano quando parliamo, com'è sta cosa?
2: Quello sì, anche se non è tutto a posto comunque, Andrea.
1: Ah, ok. Però è strana la cosa, dovrebbe essere il contrario, no? Uno dà fastidio perché parla, e invece no, è il contrario.

0: Cristiano Malgioglio, lo salutiamo, grande Cristiano. La canzone è offerta da Kunchunfa Atasitamurt, scuola di karate di Castel d'Azzano. Salutiamo.
1: Che scuola è?
0: Allora, uno ha scritto: Ugo, sei a rischio obesità. Vabbè, adesso.
1: No, ma... c'ha ragione. Andrea.
0: No, togli la parola rischio, cioè non tutte queste parole in più. E che sei? Mamma mia, sei proprio di manica larga. Buongiorno Andrea, perché il ciccione mette sempre le stesse repliche? Ma non è lui che le mette. Ma sei tu che le metti?
1: Ma quali repliche?
0: Le repliche che metti la mattina.
1: Sono diverse.
0: Sono diverse.
1: Prendo le tre più belle del giorno prima.
0: Del giorno prima, quelle più brutte, insomma. Vabbè, no. O le più belle, le più belle, che è la stessa cosa, insomma.
1: No, a mio gusto,
0: diciamo. A suo gusto è pericolo, dai ragazzi. La birra da tavolo è stata inventata dai sumeri, quelli che piacciono tanto a te. Ma chi? I sumeri?
1: Sì, perché con la storia sei fortissimo.
0: Ah, è vero, io sono i sumeri, sono vita, morte e miracoli, cioè. Vabbè, comunque, se la birra è stata inventata dai sumeri, ringraziamo i sumeri a sto mondo. Voglio dire, perché sumeritano, cioè.
1: Mamma mia.
0: Dai, se... no. Voglio dire, se uno sumerita, sumerita. Cioè, dai, vabbè, pensa a un mondo senza birra. Cioè, non è così scondato. Cioè, come fai i lutti solo con la Coca-Cola? Cioè, non è... È che dai. Solo da minorenne, insomma. Anche da adulto bisogna fare i luttini noi. Cioè, in compagnia, a noi uomini, se siamo in compagnia, ci togli 3-4 cose, tra cui le tette, come argomento, e i lutti, siamo, e le scoregine, diciamolo, siamo rovinati. Cioè, ci guarderemo in faccia come i lobotomizzati, sai, quelli così, bloccati così. Vabbè, c'è una cosa bellissima che mi hanno mandato dalla Svizzera, dentro le piscine, sai, i parchi acquatici,
1: sì.
0: Ci sono anche in Svizzera, no? Vabbè, sono precisi tutti. Vabbè, io non ce l'ho con gli svizzeri, però sono precisi. Aprono alle 6 di mattina e chiudono alle 7. Cioè non,
1: ma come?
0: Sì, perché ma poi fa caldo. Sì. Gli svizzeri. Io una volta c'era ancora mio padre, me lo ricordo ancora. Siamo andati in Svizzera, c'era anche mia madre, c'era. Andiamo in Svizzera. Lui in Africa faceva il costruttore, mio padre, era anche uno bravo. E un emirato aveva costruito sta villa faraonica, sta emirato. E l'emirato, per sdebitarsi oltre i soldi, sa che gli ha fatto un presentino, gli ha fatto un Rolex tutto d'oro, con i diamanti, cioè una roba da fotonica. E mio padre, però, giustamente era un ragazzo semplice, insomma, non è che poteva andare in giro a Latina con Rolex, gli avrebbero scippato anche l'altro braccio, quindi non. Quindi lui cosa ha deciso di fare? Dice: vabbè, lo faccio valutare, lo vendo, perché che ci faccio con questo orologio? E allora siamo andati in Svizzera, eravamo qua, quindi siamo andati in Svizzera. Siamo andati in Svizzera un pomeriggio, e volevamo entrare in una come si chiama, gioielleria. Allora siamo entrati in questa gioielleria, tipo che ne so, le 5 di pomeriggio, una cosa così, no? 5 per un quarto, mi ricordo. Siamo entrati, a un certo punto la commessa ci guarda e fa: ma stiamo per chiudere. Mio padre, non posso dirti cosa ha detto mio padre, perché. Però puoi immaginare.
1: Immagino.
0: No? Vabbè, comunque, della serie non avete voglia di. Cioè, nel senso, sono le 5 di pomeriggio, mi sono svegliato alle 4, cioè non. Com'è possibile che già chiudete? Cioè, non. Questo edulcorato l'ho detto, però lui l'ha detto, diciamo, alla sua maniera, sì, sì. All'Alberto Sordi. E gli fa: peccato, tira fuori dalla tasca sto Rolex gigantesco, enorme, era più grosso della scatola. Sto Rolex, peccato, perché avrei voluto vendervi questo orologio. È uscito fuori il proprietario. Il proprietario della gioielleria ha mandato via tutte le commesse, via. Da un cassetto è uscito fuori.
1: Da un cassetto.
0: Mio padre così ha detto: da un cazzo è uscito? Da un cassetto. Vabbè, no, ma salutiamo gli svizzeri, che sono anche simpatici. Quando si ubriacano, insomma, sono molto simpatici. No, vabbè, è un popolo triste, possiamo dirlo che è triste.
1: Bello, sì,
0: siete un po' tristi, ma perché vi siete creati un sacco di cose da soli? Si creano gli ostacoli da soli. Cioè, uno che deve fare la corsa dei 100 metri si mette gli ostacoli. Ma io devo fare la corsa dei 100 metri, non voglio fare la 100 ostacoli, la 100 normale. Metti gli ostacoli, e non si può parcheggiare lì, e non si può mangiare lì, e alle 5 devi chiudere. E quella è che diamine, e non si può fare niente. Svizzera, no ai frontalieri dei tuffi, cioè praticamente Hanno messo il veto, cioè non possono entrare i comaschi terroni.
1: I comaschi terroni?
0: Eh sì, perché per loro un comasco è un terrone, sì, cioè non è un terrone italiano, peggio ancora, cioè, capito? Non, peggio di noi terroni, proprio un terrone italiano. Vabbè, comunque in Svizzera no ai frontalieri dei tuffi, piscine prese d'assalto dagli italiani, ticinesi sfrattati. Intervenite, cioè proprio sono andati a denunciare, sono andati in polizia in Svizzera a denunciare gli italiani che si tuffavano. Ma voglio dire, adesso io, perché per loro non ci si può tuffare in piscina, devi calarti piano piano con un piombo. Scusa, hai messo i trampolini? Che li hai messi a fare i trampolini? Per bellezza, se c'è il trampolino uno si tuffa, no? Poi noi italiani siamo così, siamo cacciaroni, no? Tuffa! Beh, chi è che non si fa il tuffabomba in piscina? Sti frondaliesi, questi svizzeri, come si chiamano?
1: Frontalieri.
0: No, i svizzeri svizzeri.
1: I svizzeri svizzeri.
0: Lo cioccolatino. Gli svizzeri, ha detto, no, sono andati a denunciarli alla polizia, perché loro ci tengono loro ai loro usi, ma soprattutto ai loro costumi, quindi no, non vogliono i costumi italiani, non li sopportano.
2: Cavolo,
0: studio la battuta di Paolo.
1: Ma chi è?
0: Tonnarelli.
1: Ma chi è?
0: Lo salutiamo, grande. E Alberto Torchio.
1: Ma chi sono?
0: I battutisti. Io sono l'attore e interpreta. Tu lo stai bene, cadavolo? Io lo sto bene. Allora, in Svizzera, scusate, no? Pensi come in Svizzera, italiani, terroni.

0: è giusto per farvi capire la differenza tra le nostre parole e la musica, cioè, questo per quello che la mettiamo. Mamma mia. Ma alle 7.45 uno può mettere una canzone del genere?
1: Allora, ho avuto il veto da DJ Dami, quindi è colpa sua, ha detto Ugo non cambiare la musica.
2: Ah!
1: Allora io alzo le mani.
0: E alziamo le mani allora.
1: Al cielo!
0: Al cielo!
1: Anzi, alziamo le mani in faccia a Damiano.
0: No,
1: no, scherzo.

0: Ciao, Damiano, Damiano. Questa è più bella, dai! Vabbè.
1: Ma dove vai?
0: Dove vai, Damiano?
1: Tanto oramai sei mia.
0: Ti hanno mandato a quel paese, Damiano, te lo dico.
1: Faccio così, passo di lì, ti prendo e ti porto via.
0: Tutti nelle piscine in Svizzera, via!
1: Ma dove vai?

0: è finita.
1: Sì, perché quelle con la chiocciola, Andrea, davanti sono più corte.
0: Ah, e quelle mettiamo allora, che quelle, sono
1: quelle con la chiocciola.
0: Bravo chiocciolino, bravo chiocciolino. Perché ricordatevi sempre che Dio creò l'uomo prima e poi la donna, no? Ah, prima ha creato l'uomo, ha detto non è venuto bene, non è... Poi ha creato la donna, ha detto non è venuta bene neanche la donna. Poi ha creato Ugo e ha detto oggi non è giornata, vado a dormire. Cioè non andiamo a dormire, che ci provo domani. Cadavolo, tu sei veramente un allora se mi dovete fare un complimento, no. Insulti sì, complimenti no, non li accetto, non sono, come si dice, non sono
1: cosa?
0: Cosa?
1: Non sono cosa.
0: Che è stato? Allora, mi hanno mandato la foto, ma tutte a me le mandate le foto strane. C'è un coccodrillo sopra un coccodrillo ma gonfiabile. Cioè, praticamente praticamente questo coccodrillo fa ridere la foto. C'è un coccodrillo gonfiabile in una piscina. No, sai che in alcuni paesi, tipo Miami, mi viene in mente solo Miami. Insomma, vabbè, in alcuni paesi i coccodrilli fanno parte un po' della fauna, no? Della come ci sono i cani da noi, i gatti e le pantegane, e loro hanno i coccodrilli, i canguri in Australia, i coccodrilli, gli squali, e i coccodrilli vanno in giro anche nelle piscine, no? Perché vabbè, magari sono abbronzati, vogliono scolorirsi un po', sanno che c'è il cloro,
1: quindi, ma chi?
0: Se il coccodrillo albino è perché va nelle piscine, non vabbè, comunque c'è la foto di questo coccodrillo sopra un coccodrillo gonfiabile, c'è una roba, l'accostamento.
1: Mamma mia, ti prego. Mamma
0: mia. La battuta di Guido. Ciao Guido. A me piace, Guido. L'accostamento. Capito? Sì, vabbè. Comunque, ragazzi, non c'è niente di strano. Un coccodrillo sopra un altro coccodrillo gonfiabile. Perché? Perché anche i coccodrilli possono avere le loro bambole gonfiabili o no? Cioè, ma non ho capito. Ma chi l'ha saputo che solo noi esseri umani possiamo avere la bambola gonfiabile? Per lui è una bambola gonfiabile. Voglio dire, fallo divertire, cioè non... dai, sempre solo nella sua cameretta, nella sua palude, sempre solo.

0: è bella, ragazzi.
1: A me piace lui, è bravo.
0: Questo è bravo, come si chiama?
1: Saif.
0: Sai, ma che è marocchino?
1: Credo marocchino tunisino.
0: Penso mio fratello questo. Fratello di Aziz, Saif, fratello di Aziz. La mia chitarrina. A chitarrina, c'è la chitarrina. Sai che è chitarrina?
1: No, chi è?
0: La chitarrina.
1: Ah, la chitarrina.
0: Chitamurta.
1: Avevo capito, Caterina.
0: Sì, Caterina. Buona domenica. Ha scritto: ma siete in diretta? No, in differita siamo. Siamo in differita. Non voglio andare.
1: Mi manca. Ah, che si è addormentata la gamba.
0: Tutto sempre, Andrea. Ti sei addormentata la gamba?
1: La gamba sinistra.
0: Aspetta, fermo, fermo. Sveglia!
1: No, no.
0: Urlagli, urlagli!
1: No, sto cercando di battere.
0: No, devi urlargli, si sveglia.
1: Oh, sveglia!
0: Bravo, più
1: no,
0: forte.
1: La gamba sinistra.
0: Più forte, urla.
1: Sveglia! Ho il fornico lì.
0: Piano piano se ne va, ragazzi. Prima piano la gamba, piano poi l'altra. Lasciatelo andare. Non so perché mi viene voglia di fischiare con sta canzone. Va bene, la canzone è Buona Domenica Remix, però. Cioè, Buona Domenica è stata già fatta sta canzone.
1: No, l'hanno remixata, qualcuno l'ha remixata.
0: In che senso?
1: Cioè, l'ha resa un po' più pompata.
0: Chi?
1: Non lo so, qualcuno di della radio, forse.
0: Aspetta, sta passando un'ambulanza? È un aereo, un aereo.
1: Non lo sentite.
0: È un Canadair, è un Canadair.
1: Canadair.
0: Sì, vengono a spegnere l'infini. Ah, sì. L'incendio. Ma perché ridi? C'è un incendio.
1: No, no, per dire.
0: C'è stato un incendio qua vicino due giorni fa, ieri, l'altro ieri.
1: Sì, ancora c'è un focolaio e quindi stanno arrivando.
0: C'è ancora focolaio.
1: Così hanno detto, c'è ancora qualcosa che brucia.
0: Sì,
1: Così hanno.
0: Quello è rancore.
1: È rancore. Rancore.
0: Andiamo avanti. Andiamo avanti, ragazzi. Allora, se Ugo fosse nato al posto di Adamo, oggi saremo tutti salvi, perché lui la frutta non se la fila. In che senso?
1: La mela, Andrea, non ci sarei cascato col serpente, capito?
0: Ah,
1: mangia la mela,
0: mangia la mela, mangia la mela.
1: Se non mi piace, allora non l'avrei presa.
0: Certo, a me non mi piace la frutta, amore.
1: Ti immagini?
0: Ti immagini? Ci saremmo salvati tutti, in effetti. Non, anche perché non ci sarebbe arrivato a prendere la mela. Cioè non, amore, se mi fai la scaletta, Eva che ti fa la scaletta e viene seppellita nel terreno del paradiso. Diceva dov'è? Non lo so, gli ho messo un piede in testa, non la vedo più.
1: No, la voce.
0: Andiamo avanti. Allora, cadavolo, ma te sei così o cosà? In che senso?
1: Ti chiedono se sei così o cosà. Come
0: sono più cosà, più. Andrea, ti prego, vai in Svizzera con Ugo e fagli svuotare la piscina con un tuffo a bomba. Vi pago viaggio e ingresso. Allora, se lo fate, noi ci andiamo veramente.
1: Ma io ci vado davvero.
0: Ma veramente non. Che poi, in effetti, noi italiani siamo un po' terroni tutti dentro, no? Cioè, nel senso che noi siamo. Allora, il nordico è terrone con. È nordico con noi che siamo terroni. Però quando va un po' più a nord, è terrone per quelli. Certo. Per gli svizzeri, finlandesi, norvegesi. I veri nordici sono i cosi, come si chiamano? I pinguini. I veri nordici sono come si chiama? Il leone marino. Il pinguino quando vede Messner, su terrone, che come ti sei vestito, mamma.
1: Perché c'entra Messner?
0: Non c'è andato Messner.
1: Ma c'è sull'Himalaya, ma non c'è sull'Himalaya. Pinguini.
0: Vabbè, lascia stare. Magari qualcuno volando.
1: Ma chi?
0: Sai che i pinguini volano,
1: Come volano?
0: Cioè, hanno le ali, non è che.
1: Ma non sono ali.
0: Non sono ali.
1: Sono pinne.
0: Sì, sono delle pinne.
1: Le pinne.
0: Vabbè, se le sbatti bene, non.
1: Ma che cosa?
0: Andiamo avanti. Dai, non perdere, non ci perdiamo in tempo.
1: Il potere della foca.
0: Ah, ha fatto la battuta. Il tricheco ha fatto la battuta. Più invecchio, più capisco perché i galli urlano incavolati appena svegli. Non ha scritto incavolati. È vero, perché sai che il gallo più invecchia e più. Come si dice? Più.
1: Canta.
0: Da che canta? Sì. Canta ma arrabbiato. Cioè, non è. Cioè, quando è giovane, magari ha passato la nottata, capito? Sai che le galline sono un po' promiscue, no?
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Non so perché le maiale dicono: ah, dovrebbero dire sei una gallina. Perché sì, perché la maiala non è che è così maiala. Mentre la gallina, sì. La gallina c'è un solo gallo. E la gallina non guarda in faccia a nessuno. Cioè, la gallina quando è. Capito? C'era una. La vedi in giro con la. Capito? Con la, tutto col piumaggio.
1: Col piumaggio.
0: Sì, fa la ruota.
1: Ma che ruota!
0: il fratello. Comunque si fa tutta c'ha un po' di zampe di gallina, però insomma, non è brutta. Il gallo è uno che ci dà sotto, no? C'è solo un gallo in un pollaio. Se tu vuoi fare un dispetto a un gallo, gli metti un altro gallo. La lotta dei galli è nata così. E poi ha vinto Giulio Cesare. Alla fine della storia, andiamo avanti. Comunque, tornando a questa notizia, che parliamo di scienza e fantascienza, i galli più invecchiano e più il chicchi diventa nervoso, diventa rabbioso. E pensa se dovessero fare anche l'uovo, cioè. Certo, sarebbe proprio un chicchi di sofferenza, proprio non è. Mamma, cavolo, show
2: su Studio Più.
3: Spot.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame,
6: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella: si metta una mano sulla coscienza, ha dato la grazia.

emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione Europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi, la Commissione continua senza ritegno e senza coscienza la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su...

0: Amore, dai, vieni, mi sono pigliato. Amore, dai, sono tu, sono pronto. Dai. Amore, mi sono pigliata. È la storia triste di uno che aspetta in camera con un mazzo di fiori e la donna, e lei si è impigliata alla porta del bagno, quindi non riesce ad arrivare, no? È la storia triste. Poi finisce male, finisce. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno, io sono Terrona di Puglia, lavoro e sono domiciliata a Gambara, la Terronia della provincia di Brescia. Non mi smentisco, Terrona totale. Ciao da Anna Stella, adesso a San Giorgio Ionico, Taranto. Un abbraccio, adesso è a Taranto.
1: Ed è vacanza.
0: In vacanza. Sì, vacanze, vacanze. Cadavolo, ma sto scemo che ride per niente. Ah, sei tu?
1: Sono io, chi è l'intellettuale?
0: L'intellettuale, un intellettuale geopolitico. Non,
1: Beh, ce l'ho saluto.
0: Allora, lui c'ha la risata. Come si? C'ha così. Cioè non. È scemo, non.
1: Beh, certo.
0: Io l'ho presa apposta, se non. Senza la risata, voglio dire, la battuta funziona meno, no? Quando tu senti i film comici americani, no? C'è sempre la risata di sottofondo.
1: Sì, sì.
0: E chi sono? È un gruppo di gente ridangiana che mettono. È vero, che la mettono lì per ridere, cioè, anche a Striscia Notizia c'è la risata finta. Io ho la risata finta, non
1: è finta tua sorella,
0: vera ma finta, non,
1: è spintanea.
0: Andiamo avanti, andiamo avanti. Sta passando il Canadair ancora, eh sì, per le emorroidi di Ugo, cioè non ecco, ad alcuni dà fastidio quando dici aspetta. Perché dici aspetta?
1: Perché non lo so perché
0: lui te lo dico io perché ha paura che io ne faccia un'altra e quindi non se la perde. Capito? Allora, se perdete le battute perché non ci arrivate o non le capite, non è colpa di Ugo che ride a tutte. Cioè non, voi non ci arrivate, non è colpa sua.
1: Infatti, se non ci arrivate, è fatto post. Scusa.
0: E San Gimignano.

0: che diamine?
1: Non c'entra.
0: Ignoranti, i pinguini vivono al polo sud. Perché che ho detto io? Polo nord?
1: No, non hai detto nessun polo tu.
0: Ah, infatti, non. Cadavolo, fai i complimenti al boss della nuova grafica dell'applicazione di Radio Studio Più e facciamo i complimenti. Grazie a me.
1: Ah, non è detto.
0: No, non l'ho fatta io. L'ha fatta Don Tozzo. È un piacere riascoltarvi senza Achille. No, non dite così, dai, poverino. Cioè non è, ha avuto un incidente con la macchina.
1: Dai,
0: ha cambiato la macchina.
1: No, davvero?
0: Sì, la Merdiva non.
1: No, l'ha venduta?
0: No, non è che l'ha venduta, non l'ha cambiata, insomma.
1: Che ha preso?
0: Ha preso. Non lo so cosa ha preso, però domani arriverà con la macchina nuova.
1: Ma gliel'hai presa tu?
0: Ma che si scemo, che è mio figlio?
1: No, perché dovevi prendergli la macchina.
0: Ma che c'entra? È l'aziendale, non c'entra niente.
1: Non ci credo, ha scucito dei soldi.
0: Ha scucito i soldi.
1: Ecco perché.
0: Anzi, vende la Merdiva. Se qualcuno la vuole, va, non è che non va. Però, insomma, è un po' datata. C'ha un po' di chilometri. C'ha 300-400 mila chilometri. Insomma, una cosa simile. Allora, vorrei ringraziare il mio fantastico Don Mario, il prete, mio amico, che ogni giorno mi sorprende. Pensa che domenica si è presentato a messa con la moto.
1: Ma con la moto?
0: La messa in moto.
1: No, ti prego, io pure che ci credo.
0: No, veramente non. Gli faccio Don Mario, complimenti. La messa in moto, veramente non. Dice, l'ho messa in moto, che faccio? Sono venuto in moto. Non, vabbè, andiamo avanti. Andrea, molto meglio aspetta di Ugo che la bella lì del fenomeno. Andiamo avanti. No, basta, ragazzi. Non, ognuno ha i suoi difetti. Cioè,
1: certo,
0: anch'io sono pieno, sono tutto difettato io. Cioè, non sono mica la luna.
1: La luna.
0: Come si dice? Non sono mica la luna. La luna è perfetta, non, della sua perfezione.
1: È piena di bozzi, non
0: è piena di bozzi. Quelli sono brufoli. Perché è giovane, è fresca, non è ancora stata infettata dall'essere umano. Sulla Luna non possiamo andare a vivere, questo è certo, no? Non si può.
1: Stanno preparando per andare a vivere.
0: Su Marte, però, non sulla Luna.
1: No, sulla Luna è il primo passaggio. Sarà la base operativa, poi dalla Luna si partirà.
0: Perché prendi lo slancio, no? Salti esatto. Come col pallone, sai il pallone. Quello da ragazzino che ti mettevano, quello grosso grosso, che tu saltavi e arrivavi in un'altra regione proprio. Diceva Andrea, è in Campania. Ma come? Salta com'è la DR3? Se me l'avessero data è bella, cioè è bella, non me l'hanno data ancora. Massimo chi testra vivo. Allora no ragazzi, questo non si può commentare. Ugo è
1: no, non c'è problema,
0: no la gente è cattiva. A proposito di luna, ogni tre mesi c'è una luna che si verifica una volta ogni 10.000 anni. Ma in che senso?
1: C'è una cosa che succede alla Luna ogni 10.000 anni. Non so se sarà. Non so
0: ogni
1: se
0: tre mesi.
1: Ogni tre mesi, non so che. Forse la Luna.
0: La Luna storta.
1: La Luna. Cioè, c'è la Luna piena.
0: La storta. Ogni tre mesi. C'è un attimo di. C'ho la Luna, capito? È normale. Non Luna tantum, no?
1: Ma vi prego!
0: La battuta di Rino che salutiamo. Ciao Rino. Ciao, non Bolloni, Rino. Scarciglia.
1: Chi è?
0: Rino Scarciglia. Chi è? Andiamo avanti. Non mi far domande, non far domande. C'è una notizia che non volevo dare, però purtroppo ce l'hanno mandata, che facciamo, no? Poi facciamo anche gli scherzi se volete, non c'è problema. Grazie Luca da Napoli, siete delle belle chiaviche, grazie. un bel complimento. Terroni di puntini, grazie. Questi insulti che ci fanno. Ecco, Catapolo sei il migliore, per esempio, questo mi ha rovinato la giornata.
1: Certo.
0: Mi ha illuso, mi vuoi illudere. Non mi devi illudere, se no poi dopo uno ci rimane, capito? Rimani sotto Andrea. Allora mi hanno mandato un articolo di a Treviso, è successo a Treviso, sul giornale di Treviso. Si siede nudo sulla sedia e rimangono incastrati tra le doghe. Arrivano i vigili del fuoco per liberarlo. Adesso sinceramente, ma con tutti i cavoli che c'hanno i vigili del fuoco, ma a chiamare che ne so quello che vende i CD in nero, cioè non per dire, no, per scastrare un uomo. Dai, vabbè, comunque era tranquillamente seduto su una sedia di plastica in camera d'albergo ad Alicante. Ah, in Spagna, in Spagna. Un trevigiano, vanno anche loro,
1: eh?
0: Beh, certo. Non sempre intreso, no?
1: Mamma mia.
0: Allora, anche nel passaporto, ma la foto, perché tre persone? Treviso. Vabbè, comunque, in Spagna, quando.
1: Mamma mia.
0: Ma sono incontenibile stamattina.
1: Sì, sì.
0: Era tranquillamente seduto in camera d'albergo ad Alicante, in Spagna, quando ha provato ad alzarsi per andare a farsi la doccia. Ha notato che i due gemelli erano rimasti incastrati tra le doghe in plastica della sedia. Praticamente, pensa anche sti vigili del fuoco spagnoli. Cioè, che voglio dire, che arrivano là, dici, che qual è il problema? No, niente, ero lì seduto, maresciallo. Ero seduto. Maresciallos. Tengo la tengo lo gemellos incastrato nella dogas della zia. No, la zia seggiola. Qua, guarda qua. Che bei ciondoli. È il ciondolos del toros. Praticamente, perché io dico una cosa, no? Ma come sono entrati? Potevano uscire?
1: Eh beh, sì.
0: Cioè, nel senso che erano.
1: Sì.
0: È vero che sono quelle cose inspiegabili. E ti spiego anche. Tu ti sorprendi sempre delle cose. Cioè, vedi uno come te, no? Dentro una smart. E tu la domanda che ti fai non è. Che bella macchina. No, come ha fatto a entrarci? Cioè, tu, il tuo cervello va a pensare a come ha fatto a entrare. Oppure quando vedo io dei signori belli anziani, no? Belli 80 anni, 85 anni, su ste Ferrari, Lamborghini, che tu dici, ma come fa da sdraiato? Cioè, vuole sentire l'ebbrezza di quando non ci sarà più, cioè non. E ti chiedi anche come farà a uscire, perché dentro magari ce l'ha messo la servitù, no?
1: La servitù.
0: Servitù, quelli ricchi c'hanno la servitù, quelli lo sdraiano piano piano in due, lo tengono, uno a piedi, uno a capo, vai, infilalo piano, prima i piedi, vai capo, vai, oppala, e dentro la Ferrari. E poi lui parte, mette in moto e guida, perché guida da sdraiato qui. Però tu quando lo vedi uno così dici, ma com'è possibile? Cioè, se gli vedi una ventenne accanto ti chiedi anche come ha fatto, cioè, come farà nel cruscotto avrà dei lecca di Viagra per forza. Cazzo, vedi, non è possibile. Vabbè, comunque quest'uomo è rimasto incastrato con dentro le doghe della sedia, quella che poi ste sedie, no? Ma perché gli fate sto spazio? Io non ho mai capito lo spazio per risparmiare sulla plastica. Cioè, qual è il motivo dello spa? Anche quelle sedie di legno scomodissime, non so chi le ha inventate, ma un genovese per forza.
1: Genovese,
0: sì, perché due stecche di legno e ha fatto la sedia. Ma perché una bella seduta bella comoda, no? Perché tre stecche di legno? Siamo andati a mangiare con gli amici, saluto Carlo e Alessia e Stefania, e siamo andati a mangiare con in un bel posto, non posso dire il nome, insomma, perché non mi hanno fatto neanche lo sconto, sì, basta. Però un bel posto, le sedie non erano scomode, di più, quattro sedie di legno con quattro stecche, quella era la sedia, il tavolo uguale, cioè cascava tutto, una roba, forse per la pioggia, non, così non marcisce il legno, non si capisce. Vabbè, comunque fatto sta che questo, sono rimasti fuori così, che poi la domanda è come fanno a non riuscire, e come, sai perché non riescono?
1: Perché
0: sono dico, cioè, nel senso, non possono, non ce la fanno, non ci arrivano.
2: Come te chiamas, baby? Desde que te vi supe.
1: Andrea,
2: dille a tus amigas.
1: Non c'è il blocco, io non vedo nulla, ma c'è la pubblicità.
0: Ah, siamo in ritardo di un quarto d'ora. Che bello. Pubblicità, scusate. Oggi va così. Dopo la mettiamo, lamento. Spagnolo.
3: Alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
4: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

0: tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: scritto due canzoni di fila, ho sbagliato radio. No, è una canzone.
1: È una canzone sola.
0: Ti sembra lunga perché l'abbiamo lasciata tutta, capito? Sì, perché sì. L'abbiamo lasciata tutta? Perché stavamo facendo i commenti col mio amico Vincenzo qua fuori onda. Parlavamo dell'incendio che c'è stato vicino al capannone tuo.
1: Abbiamo deciso di fare i volontari. Dei vigili del fuoco.
0: Devo andare io. In che senso?
1: No, Andrea, dopo dobbiamo fare una colazione.
2: Chiedo scusa, allora,
1: e dobbiamo fare volontariato.
2: Aspetta, fallo mettere che non si vede. Mettiti giusto, Vincenzo.
0: Non te vedi. Avvicinati.
1: Allora, ti stavo proponendo di andare a fare.
0: C'è anche una sedia, c'è anche una sedia alla Moleto.
2: Prenditi la sedia.
0: Hai pagato, via la sedia.
1: Stavo proponendo. Che sarebbe bello.
0: Sfrutta tutto, sfrutta. Aspetta un attimo, c'è uno che ti sta a chiamare. Sarà un tuo fan. Pronto?
3: Oculo Mar.
0: No, ma non è lui. Ma non è lui. Crizio.
3: Achille.
0: Achille non c'è.
1: È bruciato nell'incendio.
0: Era per Achille. Oculo Mar era per Achille.
2: No, ho detto una cosa buona.
0: Aspetta che mi ha scritto un attimo il Papa, un attimo solo.
2: Ma chi?
0: Scusa un attimo.
2: Ma chi?
0: Ok.
2: Ma cosa?
0: Aspetta, ok, sì. No, è il Papa, mi ha detto se passo dopo.
2: Ma passi da dove?
0: E c'ho l'aereo tanto. Non, c'ho Emilio. Emilio di Medole che c'ha l'aereo nel garage. C'ha un Cessplasfra 2004 Pigreco. Ma dopo vado, insomma, Pigreco. Perché lascia stare, non ti preoccupare. Non,
1: Dio signore.
0: Allora, che è successo? Perché la gente ci chiede: ma De Senzano respirate? Certo che respiriamo a De Senzano.
1: È stato un mega incendio.
0: È stato un mega incendio.
1: Domenica.
0: Infatti, lo sai che ti si vede negli occhi?
1: Mi hai avvisato. Te, io dal lago lo vedevo benissimo.
0: Io ho, allora, un ascoltatore mi ha, una famiglia mia che saluto e ringrazio, mi ha chiamato per dire: guarda che c'è un incendio all'Olonato, cioè, dove c'è il capannone di Vincenzo. Mi sono preso paura. Allora ho chiamato Vincenzo, quella era in barca questo. Questa è la barca, mi risponde così, mi risponde: ma che cazzo in barca? Ma dove sta questo incendio? Ma lo so, vicino al tuo capannone.
1: Balla spegne.
0: Adesso mando qualcuno. Non so per controllare. Stava mezzo rincoglionito.
1: Davvero, Andrea? Stavo dormendo.
0: Sì, era bello sulla barca.
1: Ma io lo vedevo.
0: E te sei un po' stressato o no? No. Poca roba.
1: In realtà ho gestito tutto. Avevo uno dei miei collaboratori in zona.
0: Sì, Franco Drone.
1: Ma chi è? Fatto verificare dove abbiamo il quartier generale. Lì era tutto a posto.
0: Tutto a posto. Il quartier generale sarebbe la
1: Rassica.
0: La non solo clima, capito? Via Rassica.
1: Esatto, abbiamo la zona artigianale.
0: Tutto a posto.
1: Dopo, dalle videosorveglianze, dalle telecamere di sorveglianza, ho notato una mega colonna di fumo proprio attaccata allo showroom di Via Manto, zona Leone.
0: Sì, hai pensato
1: Boccesemo.
0: È l'incendio. Invece no, è stato un raduno a Leone di ragazzi con le macchine, sgommavano e ha lanciato i copertoni.
1: È vero che c'è stato pure quello.
0: C'è stato pure quello.
1: Pensa che si stava a respirare qua tra i copertoni bruciati.
0: Vabbè, non facciamo commenti.
1: La diossina.
0: Non facciamo commenti.
2: No, mi hanno già parlato.
1: Comunque io pensavo, sai che pensavo? Ieri c'era una cappa infame di una cappa di caldo umido infame ieri sera, non tirava un filo d'aria, a parte i scherzi, stagnante con questa coltre di fumo che viene su
0: una coltre di fumo,
1: sì,
0: ma come parla ieri
1: ascoltatori ascoltando da mezzo mondo non lo sanno, ma è andato a fuoco un deposito che trattava rifiuti.
0: È andato a fuoco un deposito, certo, che trattava rifiuti.
1: Non è che era la zecca di Stato con le banconote.
0: Infatti.
1: Lì non è che sono andati a fuoco i pannolini, pampe.
0: Quindi ci siamo inquinati ancora di più, tantissima plastica, dagli.
1: Ieri mi dicevano a Castiglione, ma mi scrivono che non respirano proprio.
0: A Castiglione.
1: Perché si è parcheggiato lì tutto sto
0: fumo.
1: Io pensa a sti poveracci senza impianto di climatizzazione, che non possono aprire neanche le finestre. Come fanno questi? Schiattano. Cioè,
0: se ti sei messo la mano sulla coscienza, hai regalato un impianto a tutti i castiglionesi.
1: A volte, certo. Volte pensiamo, spingiamo il clima per chi non ce l'ha. Perché magari con le finestre aperte è anche pericoloso, no?
0: Certo.
1: Tanti mi dicono.
0: Te puoi buttare sotto.
1: No, quest'anno non abbiamo parlato, ma sai quanti furti ci sono quando c'è il caldo afoso? Perché me lo diceva un amico, il comandante dei carabinieri, che quando ci sono queste ondate di picco di calore si moltiplicano i furti in appartamento, perché la gente lascia le finestre aperte.
0: Finestre che porte? Porte finestre, tutto aperto.
1: Tanto lì non è mai andato nessuno.
0: È bravo, la classica frase.
2: Sì, certo.
1: E quindi entrano.
0: È un po' come quando ti si ferma la macchina.
1: Quindi,
0: dice,
1: un po' è pericoloso.
0: Allora,
1: un po' è pericoloso perché gli stai spalancando la porta ai malviventi.
0: Sì.
1: Un po' è pericoloso perché ti entra fumo tossico.
0: E quindi che fai?
1: Io chiamo.
0: Meglio ladri.
1: Chiamo il clima. Mettiamo il clima.
0: Mettiamo sto clima, dai.
1: Diamo un impianto di climatizzazione, qui si quest'anno se muore.
0: Allora, visto che parlare di clima, perché non parlate della geoingegneria? Geoingegneria, che lo stanno modificando, che stanno modificando il clima. Allora, Carmelo, ascoltami bene. Noi siamo ignoranti come delle bestie. L'unico un po' più erudito qua è Vincenzo, ma poi se ne va. Quindi noi.
1: Questa la sapevo manch'io, eh.
0: Anche tu la sapevi.
1: Geo chi? Giorgina, io conosco la compagna.
0: Quella di Ronaldo.
1: Giorgina.
0: Sì, conosciamo solo lei, di Giorgina.
1: Seguo su Instagram.
0: Infatti, non.
1: Questa. Andiamo. C'è presente qual è?
0: Ah, no, sì, no, sì. Perché fai? La prendi, dai.
1: La vuoi vedere?
0: No, non la voglio vedere.
2: La vuoi vedere?
0: La voglio vedere te, fallo, ma no. Non la voglio vedere.
1: Cioè, è famosa perché
0: è sposato, cioè non.
1: Giorgina, comunque.
0: Ma qual è Giorgina?
2: Giorgina.
0: Per gli amici Giorgina. Vabbè,
1: comunque dicevamo, ecco, c'è una calura fosa. Io l'avevo detto, che sì, sarebbe arrivato.
0: Sì, sì. Ci ha portato una sfiga, ci ha portato.
1: E comunque.
0: Dai, questa fa calore. Questa è Giorgina. Ci hanno mandato la voce Giorgina. Giorgina de spalle. È Giorgina de spalla.
1: Comunque, Andrea, per gli amici ascoltatori
0: qua, vai.
1: Che ci stanno ascoltando invece al fresco, in macchina, sì, sul camion, sul trattore, e a casa sono a posto, hanno un bel impianto di climatizzazione. Siamo contenti,
0: siamo contenti.
1: Abbiamo fatti un miliardo di.
0: Hai fatti i soldi.
1: I tuoi ascoltatori.
0: Te sei fatta a barca.
1: A te ti ascoltano
0: e te te pagano.
1: E io
0: sono coglione.
1: E viva il catavolo show. A questi ascoltatori mancherà il fotovoltaico.
0: Ah, uno ha scritto: vi devo cambiare la caldaia.
1: Oh,
0: vi devo
1: dai, cambiare. Che la cioè,
0: deve cambiare. Deve
1: certo.
0: Certo.
1: O mettiamo una caldaia a condensazione. Ho una bella pompa di calore che prende fino a 6-8 mila euro di contributo dal GSE, il famoso conto termico 3.0, che possiamo scontare in fattura.
0: Uno ci ha scritto mentre stava a parlare: devo raccogliere i pomodori, avete da fare?
1: Io dopo devo andare.
0: Io da ragazzino li raccoglievo i pomodori.
1: Io dopo devo andare a fare le polveri in barca, Andrea.
0: Le polveri in barca.
1: Sì, a spolverare.
0: A spolverare.
1: Ce l'ho scoperta. Barca.
0: Si veste con il tutù anni 70. Con come si chiama? Il
1: devo fare Charleston, manutenzione.
0: Anni 50, il gonnellino anni 50 del Charleston col tacchettino. E pulisce.
1: Quindi ho pensato.
0: Col petto di fuori.
1: Devo andare stamattina, faccio un po' di manutenzione,
0: che
1: po' di
0: bello,
1: pulizia.
0: Che bello essere ricchi.
1: Io non pesco, se no mi mettevo anche a pescare.
2: Pescare.
1: Il mood è quello.
0: Oh, c'ha un borsello che costa più della tua macchina.
1: Dai,
0: non te lo faccio.
1: È un regalo
0: vedere.
1: Di compleanno.
0: È un regalo di compleanno.
2: Posso vedere?
0: No, costa più della tua macchina. Lascia stare. Perché devi soffrire? Perché devi soffrire?
1: Andrea, e per chi invece un fotovoltaico ce l'avesse già?
0: Sì.
1: Andrea, ed è già al fresco.
2: Scusa, come ti ho detto, poi possiamo mandare un attimo il jingle, se no poi.
1: Ah, ci siamo scordati il jingle.
0: Il jingle. E se no. Vabbè, siamo a parlare tra amici adesso.
1: È quello del cadavolo show.
0: Fatti i tre minuti, vai.
3: Sponsor. Tre minuti con Non Solo Clima.
2: Eccoci qua.
0: Oh, siamo a posto, siamo in regola.
2: In regola.
0: Allora parliamo di Non Solo Clima.
1: Oh. C'è una domanda interessante,
0: sì,
1: di un ascoltatore che sto leggendo.
0: Sì.
1: Ma sta foto non si può togliere, Andrea.
0: Sì, ti distrae.
1: Sembra.
0: È Giorgina de Spalla.
1: Che sembra questa?
0: Che sembra? Non te lo dico. Non fa
1: porta biciclette.
0: Non fare no. Commenti.
1: Comunque ci chiede un ascoltatore se il clima consuma di più.
0: Non
1: quando è in modalità raffreddamento o deumidificatore?
0: Rispondi.
1: Ti risponde Andrea Catavolo.
0: No, no, rispondi.
1: Allora, la
0: sei
1: domanda
0: più preparato,
1: è,
0: vai.
1: Consuma di più se lo metti in cool col simbolo del ghiaccio, raffreddamento,
0: sì,
1: in cool, o in dry, deumidificatore.
0: Consuma più in cool, secondo me.
1: Anche secondo me, perché il deumidificatore.
0: Ma perché ride quello?
2: Perché gli è arrivata una bolletta.
1: Consuma un po' meno, ma non lo puoi tenere tutta estate in dry. Quindi adesso è ora di metterlo in cool perché deve raffreddare.
0: Sì, sembra veramente un film hard.
1: Allora cool, cioè, si scrive in inglese.
0: Si dice cool, si dice cool.
1: Ma se te le comando in inglese, Andrea, io
0: colpa nostra.
1: Comunque mi raccomando, non ci chiamate che il clima non raffredda e poi è in deumidificatore.
0: Non chiamate se non vi mandano in cool.
1: Con questo caldo porco non ce la facciamo.
0: Caldo porco.
1: Dovete metterlo
0: in freddo. Sta diventando una missione hard.
1: Hai ragione.
0: Allora, facciamoci seri. La Non Solo Lima, che cosa propone?
1: Impianti di climatizzazione, riscaldamento ad alta efficienza delle migliori
0: non
1: marche.
0: Non parla di riscaldamento perché la gente te mena adesso.
1: Ma sai che di stufa ne stiamo vedendo una marea.
0: Veramente?
1: È stata la stagione.
0: Ma
1: giuro.
0: Dove? In Groenlandia?
1: No, prestagionale.
0: Ah, prestagionale.
1: Chi non c'è un cazzo da fare comunque deve spendere, Andrea.
0: Ah, ok.
1: Allora dice, se col clima stiamo a posto, fotovoltaico pure, una bella stufa, un caminetto.
0: Mi porta avanti per ottobre, novembre.
1: Sì. Ma portiamoci avanti un minimo.
2: Dai!
1: Ma tu hai idea che abbiamo 200 impianti di climatizzazione da installare?
0: 200 impianti?
1: Tra un mese paese questi vanno in ferie, chi cazzo li monta?
0: Infatti, l'hanno pagato, è bello.
1: No, a parte la battuta, diamo un'informazione. Aperti per ferie tutto il mese di agosto.
0: Bravo.
1: Anche quest'anno.
0: Bravo.
1: Se sono licenziati la metà, ma l'altra metà che resta lavora ad agosto per farti.
0: Ma pure tu lavori?
1: Io vado e vengo.
0: Io
1: vado e
0: con
1: vengo.
0: Quel borsello mica posso
1: dai borsello, dai, un regalo dai. Di compleanno su via
0: 7.000 euro del borsello.
1: No, molto ma molto meno dai.
0: Però posso dire una cosa, te sei incazzato però sei bravo, perché grazie. Io devo essere sincero, io mi sono fatto montare un sacco di cose da lui,
1: che detta così
0: sembra brutta però pannelli fotovoltaici, climatizzatori, stufe, qualsiasi cosa, e funziona tutto.
1: Devi comprare solo qualche altra casa,
0: no,
1: adesso
0: funziona tutto perfettamente, sono veramente molto bravi, precisi, puntuali,
1: pronto intervento, puliti, assistenza, manutenzioni,
0: top.
1: Abbiamo sostituito qualcosa anche che sarà bruciato, schede, motori, che roba se brucia.
0: Se brucia.
1: Però,
0: che fai? Se brucia,
1: però la differenza devi fare sulla assistenza,
0: bravo.
1: È lì che ti pesano.
0: È lì la differenza.
1: Manutenzione, compra
0: quello. Perché una cosa è te compri una cosa, poi dopo ti chiami e ti salutano. Invece no. Voi fate assistenza.
1: Tutto ciò abbiamo fatto nascere 6 anni fa la Non Solo Clima Service. Non lo diciamo mai, ma non lo diciamo mai.
0: Non
1: c'è solo la Non Solo Clima,
0: c'è anche la Non Solo Clima Service.
1: Conta 35 collaboratori, tra uffici e tecnici. Sono girato 50 furgoni, Andrea.
0: Porca miseria.
1: Ne ho presi altri due.
0: Ma gli stipendi, quanto paghi gli stipendi tu?
1: Una cifra. Ce li ho, se vuoi li guardiamo.
0: Dai, guardiamo.
1: È arrivato ieri.
0: Per curiosità.
1: Tantissimo, Andrea.
0: Ma il commercialista è...
1: Un botto.
0: Cioè, il commercialista l'hai fatto diventare ricco pure al commercialista.
1: Non lo so, però
0: te lo dico.
1: Non bastano 200.000 euro al mese.
0: Veramente?
1: Poi ci sono gli F24, un macello.
0: 200.000 euro al mese di stipendi?
2: Ma sono tanti,
0: Ma te ne avanzano un paio, no? Che magari... Lì ti abbaccio.
1: Siamo una settantina, quindi siamo tanti. Vabbè, ma è un piacere questo,
0: certo.
1: Non ci lamentiamo. Allora, ho 68.000 un'azienda, andiamo a vedere.
0: 68.000 di stipendi.
1: Sì.
0: Ma quante ditte c'hai, scusa?
1: Sono tre.
0: Tre.
1: Sono tre.
0: 68
1: sì.
0: Più
1: tieni quest'altra 67.800.
0: Siamo già a 120, 130, sì.
1: Quasi uguale.
0: Sì.
1: E manca la multiservice. Allora netti service, ma scritto tutto a netti SRL. La multi sarà un trentino, quindi 714
0: 170.000, dai, 170,
1: sì,
0: al mese.
1: Su 170 più gli F24, che tu sai che sono altrettanti. Sarà almeno 150.000 euro di F24.
0: Porca valetta.
1: Però dire che insomma,
0: però in caso
1: soddisfazione che
2: si ripaga
1: lavoro a una settantina di persone.
0: Io Yoshi proporsellino.
1: Non c'è granché, però.
0: Non c'è granché. No,
1: poca roba. Comunque detto questo,
0: allora,
1: sopralluoghi, consulenze, diamo il numero
0: della Nostro Clima. Allora, se volete, a parte gli scherzi, che la Nostro Clima arrivi a casa vostra e vi faccia un sopralluogo gratuito, nel senso che pannelli fotovoltaici, climatizzazione, anche stufe, quelle qualsiasi cosa, loro poi montano tutto, fanno tutto, sono efficientissimi. Dovete chiamare questo numerino
2: 030 91 31 117, ve lo ripeto, 030 91 31 117. Visitate il sito e la pagina Instagram nonsoloclima.com.
1: E ricordiamo che a Bussolengo Melissa vi aspetta.
0: C'è
1: il nuovo showroom,
0: sì,
1: Via Virgilio
0: 4 a Bussolengo, nuovo
1: vicino
0: showroom
1: vicino al centro sportivo,
2: Andrea,
1: sempre aperto.
2: Sì. Posso chiedere, ma Melissa è fidanzata? C'ha il compagno?
0: Certo.
2: C'ha il compagno?
1: Sai che non lo so, bisognerebbe sentire.
2: Prova a chiedere.
0: Ma perché?
2: Ma per te? Mi piace Melissa.
0: Lascia stare.
1: Volevi portare a cena?
2: Diglielo, a me piace, anche se c'è il figlio, a me tanto ho avuto già esperienza.
1: Tanto sarai in ascolto.
0: Ma in che senso?
2: Che avevo una fidanzata che aveva un figlio.
0: Che aveva un figlio. Lui usciva col figlio, pensa.
2: Ma chi?
0: Usciva con lei.
1: Comunque, se vogliamo, c'è un ascoltatore che chiede perché alcuni pannelli vanno a fuoco.
0: Perché alcuni pannelli vanno a fuoco?
1: E io che cazzo ne so?
0: Ma che risposta è? Scusa, sei scemo.
1: Vabbè, ma sta per cavolo show.
0: Vabbè, però le parolacce
1: no, ho capito.
0: Ma
1: non stiamo a pomeriggio 5.
0: C'hai ragione.
1: Adulso non c'è più.
0: Lo so.
1: No, possiamo spiegarla sta cosa.
0: Spieghiamo sta cosa.
1: Perché se non sono montati correttamente come tutte le cose.
0: Ma cercano dipendenti,
1: Cerchiamo dipendenti. Autista, magazziniere, patente C.
0: Patente C. arrivederci.
1: Clamoroso mi serve.
0: Clamoroso.
1: Clamorosamente.
0: Cognome, se no non...
1: Valido. C'è un problema di suono.
0: Sì, abbiamo capito. Andiamo avanti.
1: Dicevamo, se c'è il tetto in legno.
0: Sì.
1: E non sono montati correttamente, potrebbero svilupparsi temperature un po' alte. E quindi, se non c'è un tappeto ignifugo sotto, un materiale inerte, può succedere. Oppure, sai cos'è? Sono
0: i piccioni.
1: Perché il piccione è farnito sotto?
0: È infame.
1: Se non ci avete l'antipiccione, potrebbe succedere che tutta la paglia che portano sui piccioni,
0: è la paglia
1: con l'irraggiamento, giustamente può innescare. L'importante è avere una buona assicurazione.
0: Piccione, mamma,
1: è un fenomeno molto raro.
0: Vabbè, adesso è rotti marroni, io ti devo salutare.
1: È più facile che muoiano investiti attraversando la strada che si incendi il fotovoltaico.
0: Lasciate andare il fotovoltaico. Ringraziamo Vincenzo di Non Solo Clima. Ricordate, la mail, vogliono la mail.
1: Adesso prenderò il numero. Comunque, per
0: il lavoro, per il lavoro.
1: Certo, allora risorse umane @nonsoloclima.com.
0: Un po' più lunga, no?
2: No, ma è facile, dai.
1: Tutto uguale.
0: Risorse
1: umane, fino alla chiocciola sono tutte uguali.
0: Io vorrei aprire una parentesi su risorse umane, veramente. Ma che vorti? Ma chi l'ha inventato sto termine? Risorse umane.
1: Lo sai, in inglese è peggio ancora.
0: Peggio ancora.
1: Sai?
0: Resource umane.
1: HR. Come si dice in inglese?
2: No,
1: HR.
2: Non lo so, non è
1: vero. Ogni tanto vedo le riunioni. HR. Che cazzo è? Abbiamo assunto un americano. No, pensavo abbiamo assunto un americano. No, no. HR e Charles.
0: E Charles. Quella è il cantante, c'entra niente. Più ignorante di me, questo è più ignorante.
1: Non lo so. Comunque so che è complicato. Il mestiere è complicato.
0: Va bene. Allora, ringraziamo Vincenzo che deve andare.
1: Ringraziamo Cataulo.
0: Allora, il numero
2: 030 91 31 117, la pagina Instagram nonsoloclima.com.
0: Com'è preciso?
1: Ciao Andrea!
0: Chiamate, arrivano, sono bravi veramente. È incazzaro, ma è bravo.
1: Ciao Ugo!
0: Ciao frate!
1: Ciao!
3: Su Studio Più Spot.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli, Emanuele Roccia Battaglia. Spingere!

0: Oggi, allora, se cercate lavoro e se avete le caratteristiche giuste, chiamate la nonsoloclima.com.
1: Sì.
0: Il numero l'ho appena dato, ridallo, così la gente.
1: 030 91 31 117.
0: Ecco che insomma il lavoro, insomma, non si rifiuta mai. Anche se voglio dire, se sta bene anche senza lavorare, cioè, sai che c'è stata c'era una barzelletta che raccontava sempre mio padre, no? E che c'era tutta gente che praticamente era senza lavoro, quindi sono andati tutti a manifestare in piazza, no? Quindi c'erano centinaia di migliaia di persone in piazza. A un certo punto c'è questi che parlano così, qua e là, c'è tutto questo direttore di questo mega industria, così punta uno e gli fa: tu da domani sarai assunto. Questo se gira e fa: ma con tutti questi, papà, a me, ma che cioè, perché mi hai preso proprio a me? Cioè, adesso non è proprio così la barzelletta, però insomma sì, per sì. Far capire, vabbè, cioè tutta sta gente che non è proprio a me, cioè, vabbè, comunque che volevo dire, non mi ricordo più, stavo dicendo una cosa, non
1: mi è sfuggita del lavoro, abbiamo
0: prendila, Igor.
1: Ma chi è Igor?
0: Volevo fare i complimenti a Ugo, perché se li merita. Quando fa le serate in diretta è veramente bravo. Vabbè, adesso fa schifo a tua madre, cioè non, ma dai, ma sei veramente pessimo, sei. Ma com'è? Dai, non aspetta che devo cancellare un po' di messaggi, che mamma, siete veramente dei barcaioli proprio,
1: barcaioli,
0: cioè, ma prestagionali proprio, non ma cosa hanno scritto su di te, cioè non puoi capire.
1: Leggi.
0: Non si può. La gente però ti stima, cioè,
1: ma meno male.
0: Mai confondere l'infiammazione con l'infatuazione. L'infiammazione. Mai confondere l'infatuazione. Dillo te.
1: Infatuazione. L'infatuazione.
0: Vabbè, è vero, mai confondere l'infatuazione con l'amore. L'amore è un'altra cosa. L'infatuazione è all'inizio, no? Quei mesi iniziali, no? Ma anche il giorno iniziale. Cioè, mi sono infatuato di te, ma perché non mi scrivi più? Ero infatuato. Ero solo infatuato. Non è amore. Vabbè, non è più scritto. Non lo so, non sono più innamorato. Non sono mai stato innamorato.
1: No.
0: Non confondete non riesco a dirlo. L'inflatuazione. L'infiatazione.
1: Cambia parola.
0: L'infatuazione.
1: Più o meno.
0: L'infatuazione con l'amore. Vabbè, anche la confidenza con l'amicizia. Anche lì, se confondi la confidenza con l'amicizia, è un attimo. O il deodorante con la doccia, è un attimo. Cioè non puoi confonderlo. Il deodorante, la doccia è un'altra cosa. Vabbè, comunque andiamo avanti, ragazzi. Non confondete le cose, insomma, questa è. Gaff nel museo di Pitigliano, dove siamo?
1: Pitigliano, credo in Toscana, Andrea.
0: Vabbè, non lo sai.
1: No, perché c'era. Perché in Toscana c'è sia Putignano,
0: sì,
1: che è simile al mio paese, e anche Pitigliano.
0: Pitigliano.
1: Quindi al 90%, cioè, non vorrei. Alzo le mani. Dovrebbe essere Toscana.
0: Vabbè, comunque. Gaff del museo di Pitigliano. Traduzione sbagliata. E Maria assunta in cielo diventa Maria che trova lavoro. Invece di scrivere Maria, ha fatto la battuta il giornalista. Invece di scrivere assunta Maria, hanno scritto assunzione di Maria. Quindi l'hanno assunta. Maria è stata assunta al posto fisso. Quindi, ragazzi, non. Quindi San Giovanni decollato era appena partito con l'aereo, no?
1: Ma chi?
0: San Giovanni decollato, non così San Giovanni. Vabbè, la battuta non è mia, di Leonardo.
1: Chi è?
0: È un prete, non.
1: Ma chi?
0: Ai preti non si guarda in bocca, come si dice?
1: Non è così.
0: Vabbè, lascia stare. Non. San Giovanni decollato era appena partito con l'aereo. Annaggia te, cavolo, annaggia. Grande Leonardo, vai. È un prete, Ugo non l'ha capita.
1: L'ho capita.
0: Ah, l'hai capita?
1: Certo.
0: San Giovanni
1: decollato.
0: E
1: perché è partito?
0: È partito,
1: è certo, ci voleva.
0: La fantasia proprio, la fantasia. Bravo, pre.

0: C'è un marito che mi ha scritto: "Catavolo, puoi dire a mia moglie che l'amo tanto?" Anch'io l'amo tanto tua moglie, però non è che è tutti i giorni. E dai, adesso la chiamo, io dico: "Tuo marito ti ama tanto." "Ah, solo mio marito?" Dice. "No, te le immagini. Mio marito, no. Ah, non Francesco." È l'amante, l'amante. Chiamiamo, chiamiamo, vediamo se... Non so manco come si chiama il marito. Sentiamo, se risponde. Beh. Squilla, innanzitutto squilla. Quindi non è impegnata, non... No, potrebbe essere, se non risponde è impegnata. Sta lavorando, facendo cose. È un servizio. Tua moglie, tuo marito, ti ama.
1: Ma il servizio è...
0: Intelligenza artificiente.
1: Chi?
0: Intelligenza artificiale.
1: Artificiente.
0: Deficiente. Deficiente.
1: Non rispondo. Ah,
0: sono un robot. Volevo dirti che tuo marito ti ama. Niente. È impegnata, è impegnata. Marito, mi dispiace, è impegnata. Che dobbiamo fare? Non, allora, io ho letto una roba che vorrei sottoporre a tutti voi. Catavolo, io sono di Durazzo. Non è questo. Non è questo il messaggio. Però questo, sono di Durazzo a 4 ore col gommone da Bari. Sarei Terrone? Sì, penso di sì. Non, sono di Fieste della Bassa Bresciana. Ma sei Terrone? Sei di Durazzo. Sei a 4 ore di gommone da Bari. Sì. Andiamo avanti. Allora, no, volevo sottoporvi questa cosa che mi ha lasciato, diciamo, un po' perplesso. Aspetta, l'ho persa e lo sapevo. Eccola qua. Dicono che gli esperti, i politici, c'è qualcuno che si sveglia la mattina e dice delle cose senza senso per giustificare i soldi che prende, no? Quindi dice delle cose che tu dici: "Ma è possibile? Come avevano bandito il guinzaglio, sai quello che si allunga i cani piccoli?" Dice: "Beh, perché è pericoloso, la gente può inciampare." Ma chi è che inciampa? Non è... Che sono lunghi 7 chilometri? Non è... Cioè, il guinzaglio si allunga un pochettino, così dai un po' di abbrivio quando fa la pipì, l'albero tu non ti vuoi avvicinare perché c'è l'erba, magari schiacci una cacca, allora allunghi il guinzaglio e lui arriva all'albero, no? Per dire, non è che... No, è pericoloso, no? Uno scienziato ha detto che è pericoloso. Un altro scienziato, sarà un fratello, un parente, uno zio, così, ha detto: "Non è sano puntare il termometro ai bambini sulla fronte perché può essere interpretato come un gesto violento."
1: Ma chi? Ma per favore.
0: Perché c'ha la forma della pistola, no? Il termometro. Quindi secondo questo scienziato, che è il cugino quello del guinzaglio, praticamente se tu punti il termometro sulla fonte del bambino può essere interpretato come un gesto violento.
1: Mamma.
0: Adesso io gli voglio dire solo due cose a questo. Ma due cose proprio leggere. Cioè, da bambino il termometro a me me lo metto, cioè, no, allora che più violento di così, scusate, cioè non è, ma senza avvisarmi poi, cioè senza dice girati, no, ero già girato, però dice, scusate, non è violenza questa è violenza sessuale, ragazzi, non è, che dai, veramente siamo abbassati i limiti. Prima me e poi mio fratello. Aiuto, cadavolo. Ma la gente non sa che fa. Ma andate a dormire. Dormi.

0: c'è uno che ha scritto: cadavolo, il 4 giugno mi sposo, vieni a fare la celebrazione. Ma scusate, il 4 giugno del prossimo anno?
1: Poi, perché è già passato, eh.
0: Mamma ragazzi, ma c'è ancora gente che si sposa?
1: Padre Ivo sì, eh.
0: Mamma.
1: Ma cosa?
0: Che mona!
1: Ma come che mona?
0: Ma dai,
1: scusa, padre.
0: Ma che, ma veramente? Che ci fate perdere anche tempo?
1: Ma quale tempo?
0: È il corso.
1: Ma quale corso?
0: È il mini corso. È il corsetto. E vuoi tu il malattino fedeltà? Sì,
1: ma non sa neanche
0: mai mona.
1: Scusi, padre.
0: Ma che roba, dai. Ma non ci crede più nessuno.
1: Ma non è vero.
0: Ma i santi si girano in chiesa.
1: Ma chi?
0: Come gira l'angolo, pam, gli fa le corna. Dai. Ma che mona, ragazzi.
1: Scusi.
0: Ma cosa?
1: Scusi. La faccia.
0: Facciamo la sposa. Tutti, anch'io. Dai. Vabbè, dai, lasciamo stare. Se non pensano male, sposatevi. Importante lasciare mance e chiedere. Allora, dobbiamo salutare, però io volevo dire che fa caldo, ragazzi. Anche perché io non ho il climatizzatore acceso, lo faccio apposta perché altrimenti così sudo tanto qua, quando esco fuori sembra che ci sia fresco, capito? Non, capito?
1: C'è la compensazione.
0: Se ti abitui a mangiare la Nutella, poi non puoi mangiare un'altra cosa, capisci? Perché ti sembra meno buona, quindi mangia una cosa schifosa per anni e anni e anni, poi un giorno mangi la Nutella e dici: ah, oh, ma è buona, buonissima, devi fare queste cose, no?
1: Certo.
0: Ti sposi una brutta. Poi la tradisci con una leggermente più bella, non dici, ti sembra la Belen, per dire. Vabbè, seguitemi per altri consigli, ragazzi, di affermazione. Allora, fa caldo, ragazzi, pensate al dramma di quelli che hanno pure il sole dentro, sai quando ti dicono: sento il sole dentro, pure dentro c'è il sole. Va bene, salutiamo, appuntamento è rimandato a domani, come sempre, dalle alle, ma soprattutto in compagnia di Gio Spinello.
1: Ma chi è?
0: Franco Strippoli, che stamattina non è venuto, ma perché si è comprato la macchina nuova domani, quindi gliela bocciamo, gliela graffiamo. Come arriva, gliela graffiamo tutta. Sono curioso di vedere che macchina.
1: Ma tu non sai chi ha preso?
0: No, lo so, ma domani non. Una macchina con solo 200.000 km, insomma, non è. Leggermente usata. Però gli hanno detto che, insomma, che ne fa altri 200. Va bene, grazie a tutti, a domani, voglio bene, ciao
2: Andrea,
3: da tavolo
2: show
4: su Studio Più.
5: Spot.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto:
7: che fame,
8: Mac.
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più

0: Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Con una dieta sana il rischio di morte prematura si riduce del 30%, lo rivela uno studio condotto da esperti della Harvard TH di Boston. I ricercatori hanno utilizzato dati sulla salute di oltre 200.000 individui sani e le diete dei partecipanti sono state valutate in base all'assunzione di 15 gruppi alimentari, tra cui cereali integrali, verdure, pollame e noci. Ebbene, lo studio ha rivelato che il rischio di morte prematura per cancro, malattie cardiache e polmonari era molto più basso tra i partecipanti più fedeli alla cosiddetta dieta della salute planetaria. E mangiando bene si riduce anche l'impatto ambientale. Essere fedeli alla dieta si traduce infatti in un 29% in meno di emissioni di gas serra, nel 21% in meno di uso di fertilizzanti e nel 51% in meno di uso di terreni agricoli. Migliora durante il ciclo mestruale l'elasticità mentale delle donne, che in questa particolare fase ottengono migliori risultati nei test cognitivi e quindi potrebbero anche raggiungere una performance migliore nello sport. È quanto emerge da uno studio condotto dall'University College di Londra e dall'Institute of Sport Activity and Health pubblicato su Neuropsicologia. I test riguardavano i tempi di reazione, l'attenzione, la capacità di relazionarsi con le informazioni visive e l'anticipazione di quando qualcosa potrebbe accadere. Dall'analisi è emerso che durante il ciclo le donne prese in esame hanno ottenuto risultati migliori nonostante abbiano detto di sentirsi peggio e ritengano che le mestruazioni abbiano influenzato negativamente le loro prestazioni. Raggiunge i livelli record in Giappone il tasso di inserimento nel mondo del lavoro per gli studenti che si sono laureati in primavera. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, il 98,1% ha ricevuto offerte di impiego a partire dal 1 aprile, la data che nel paese del Sol Levante coincide con l'inizio del nuovo anno fiscale. Le statistiche evidenziano anche un numero maggiore di aziende che sta assumendo attivamente a fronte di una persistente carenza di manodopera, fanno notare i funzionari ministeriali, sottolineando come l'impatto della pandemia da Covid-19 sulle assunzioni sia quasi scomparso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buongiorno amici, ben arrivati, eccoci qua, questo è il Saturday Morning Fever. Recupereremo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana al Morning Fever. Bene, un saluto da Walter Massa, ma attenzione, partiamo subito con il primo messaggio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Capitan Walter. Oggi volevo richiedere, se possibile, The Alan Parsons Project. Andrea da Suzzara, il carrozziere pazzo.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli, Emanuel Roccia Battaglia. Spingere!

0: Bene amici, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance. Dai che andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
2: Spot. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è costituito ieri pomeriggio nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne che ha invitato Mattarella a concedergli la grazia. Il centrodestra appoggia la richiesta, mentre il Ministero della Giustizia smentisce alcune indiscrezioni. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Prima notte in cella per Mario Roggero, il proprietario di una gioielleria nel Cuneese, che nel 2021 inseguì e uccise i due uomini che avevano appena rapinato il suo negozio. Per lui una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Alla mia età è come un ergastolo, ma non rimarrò qui per i 14 anni, ha detto entrando nel penitenziario. Poi Roggero si è rivolto al capo dello Stato.
3: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella, ragazzi, dovrà cacciare in mano la coscienza.
2: Oggi Salvini e i giovani della Lega saranno davanti al carcere di Bollate, ma è tutto il centrodestra ad appoggiare la richiesta di grazia al gioielliere, compreso Tajani, leader di Forza Italia.
4: Io credo sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che

0: e per la prima volta dopo 4 mesi i missili iraniani hanno attaccato l'Arabia Saudita. Non ci sono notizie di danni. Intanto la TV di Teheran nelle scorse ore ha riferito di 2 petroliere esplose dopo aver percorso una rotta minata nello stretto di Hormuz. Gli USA però smentiscono. Incoronato a Londra il nuovo leader del Labour, Andy Burnham, che da lunedì sarà primo ministro al posto del dimissionario Starmer.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buon sabato amici, questo è il Saturday Morning Fever, un saluto da Walter Massa. Vi ricordo che il Morning Fever va in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 9 a mezzogiorno, ma oggi recuperiamo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana. Buon proseguimento.
1: Ciao Studio Più, a me piacerebbe ascoltare The Rhythm of the Night di Corona. Ciao.

Ciao, mi metteresti gentilmente un pezzo di King Wild, Cambogia? Sono Daniele di Bergamo. Una buona giornata a tutti. Ciao radioascoltatori di Radio Studio Più. Ciao Massa.

Cassa, buongiorno, sono Claudio Saladino di Vigevano. Mi metti una musica del 1995 Missing Bat Girl, quella mix?

Buongiorno Walter, Andrea da Suzzare. Oggi, se possibile, volevo ascoltare gli FBI Project Everybody. Buona giornata a tutti.

Buongiorno Walterone, buongiorno a tutti, amici di Radio Studio Più. Walter, mi fai ascoltare quel bellissimo brano dei Dead or Alive? Ciao!

0: Ciao Massa, siamo Sonia e Daniele da Monza.
1: Vorremmo ascoltare la canzone di Michael Jackson che fa così:
0: Wanna be stuck in something, wanna be stuck in something. Spero che si capisca.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Bene amici, siamo arrivati al momento del secondo party time, il Free Selection. Preparatevi, dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno a tutti e benvenuti su Studio Più, le 10.44. Come al solito succede il weekend, il sabato arrivo io. Sono Claudio Tosso, buona giornata e benvenuti. È il momento comunque di salutare tutti coloro che fino a questo momento hanno scritto al 338-141-1001 e questo è il nostro party time. Intanto ci state facendo sapere da dove state ballando, perché in questi 30 minuti il ritmo è protagonista. Dalla Romania c'è un nostro ascoltatore fedelissimo che si chiama Maurizio, in realtà è italiano e vive in Romania, e ci racconta un attimo di fare i suoi giri con il quad. Poi salutiamo Jack da Castelfranco Emilia, Filo e anche Iano, che stanno terminando di legare le viti, e quindi buon lavoro sotto il sole.

0: È uno dei brani dell'estate, questo senz'altro di Hugel, con la voce di Ultra Nate, Move Into The Sun, una numero uno che in questo momento ha scalato tutte le classifiche e soprattutto anche nelle vostre preferenze quando si va in qualche locale a ballare. E intanto salutiamo anche chi sta ballando da Montichiari in casa, sono Mickey Roby e il cane Max. C'è Ugo da Lecco, Paolino da Gemmano, Tom e Jerry da Calcinato, pensa a te. In realtà sono Tommaso, poi ci sono anche perché sono diversi. E un altro numero, Tommaso, Jerry e Luisa. Questo è ABC. Ma sentiamo le voci.
1: Tom e Jerry, Jimmy da Brescia.
0: Ecco, vedi?
2: Tom e Jerry!

0: Un grande apprezzamento da parte dei nostri ascoltatori a questo grande artista che ci ha lasciato. Un DJ, ma poi aveva delle idee incredibili a livello musicale e di arrangiamenti. Avvisi con Hey Brother era il 2013.
1: Claudio da Firenze.
0: Oh, Claudio da Firenze.
1: Claudio da Firenze.
0: Ciao. Pedoncino dal GM Club di Povegliano è qui con noi, sta ballando. C'è Emanuela da Ceranova, Rosanna da Gussago, un bacione anche a te. Massimo da, anzi Federico da Roseto degli Abruzzi. L'autista del pesce parlante, eccolo qui. Ortona, anche qui dall'Abruzzo. Siete veramente tantissimi in Abruzzo, poi molta gente si trova in zone di villeggiatura, li salutiamo. C'è anche chi in questo momento probabilmente sta ascoltando in FM o in DAB da Ibiza e Formentera, e quindi anche a loro un grande saluto. Sappiate che poi ci ascoltano anche in tutta la Costa del Sol, quindi stiamo parlando di Spagna, Marbella, Malaga, oltre naturalmente alle bellissime zone italiane nelle quali gente ama andare in ferie. Sto parlando di Salento, sto parlando della costa adriatica,

0: Chiesa da Bonporto presenti sono con noi in questa mattinata. È arrivata anche Mary, gli amici di Rossetti Faenza. Un saluto ad Anita ed Eleonora dallo sceriffo e tutto il gruppo notari Nodari Spingere. Veramente tantissimi come al solito. Gli amici della Clivatec di Seriate.
1: Eccolo arrivato il nostro grande Claudio. Ciao, sono Nike di Ambivere. Stamattina vorrei dedicare a mia moglie Enrica The Bad Touch degli Eiffel 65. Dai che ci carichiamo di brutto. Un salutone e buon weekend. Ciao.
0: Va bene, facciamo una cosa, guarda, te la metto prima della pubblicità perché altrimenti poi non ce la facciamo a fare tutto stamattina. Baby, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing. È arrivato anche Feo. 338 141 1001. You and me,

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Terminata la pubblicità,

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di sabato ancora caratterizzata dal caldo intenso sull'Italia, soprattutto al centro-sud, valori massimi diffusamente oltre i 35-36 gradi, ma sulle aree interne si toccano anche i 40 gradi e si superano specialmente sulle zone interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Avremo ancora qualche temporale sabato pomeriggio al nord, specialmente su Alpi e Triveneto e poi in estensione verso sera anche a parte dell'Emilia-Romagna. Sarà invece ben soleggiato sul resto d'Italia con una domenica che vedrà ancora della variabilità al nord con un primo calo delle temperature. Sarà invece ancora molto caldo al centro-sud almeno fino all'inizio della prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Buongiorno Walter Massa, sono Mara da Vittoria. Oggi volevo ascoltare la canzone di Elettra, Lamborghini. E voilà, ciao a tutti.

Buongiorno Radio Studio Più, vorrei ascoltare un pezzo stupefacente. Naked Eyes, Emotion, Emotion. Grazie.

0: Buongiorno amici, eccoci qua, siamo arrivati al momento del terzo party time. Lo so, quello che vi piace di più, quello degli anni 90-2000. Mi raccomando, divertitevi, alzate il volume, questo è il mio consiglio. Se volete, collegatevi, fate quello che volete, perché adesso siamo in TV, siamo sui social, siamo dappertutto. Radio Studio Più c'è, mi raccomando, dopo la pubblicità, dai che andiamo!
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
5: a Manerba del Garda.
4: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

11.42 su Studio Più, il party time dedicato agli anni 90. Simone da Fabriano ha una cassa potentissima per ascoltarci e dice che siamo la radio giusta per uscire dalla sua cassa. In pratica ci fa tantissimi complimenti.

Il Calimero da Cesena, direzione mare con la family. Grazie dell'ascolto sempre costante. Manu da Faenza, ciao, buongiorno. Samuele da Borgo Virgilio è con noi. Gino da Massalengo. Francesco da Castelluccio Valmaggiore, Puglia. Michele da Staffolo. E poi ci sono anche Henry e Hilda da Cinisello.

Grandi le nostre canzoni che vi portano direttamente negli anni 90-2000. Oggi è San Federico, quindi auguri a tutti Federico all'ascolto, ma anche al nostro amico Federico da Pescara. Novello da Verona, sempre presente di questa bellissima radio. Eppure lui che... E questo nostro amico, che si chiama Novello, sta lavorando sotto il sole. C'è il capo da Pesaro, anzi da Montlabette. Il fornaio di Ortona è presente, ciao Stefano. Michele da Staffolo, ciao.

0: Sì, grande, grande voce anche questa. 11:48.
1: Ci siamo anche io e mio papà che ti stiamo ascoltando, Claudio.
0: Buongiorno, ciao, salutami anche Alessandro. E allora, Massimo da Tavernelle, l'orologiaio, c'è Pasqualino da Modena, Elisa, la mamma di Greta.

0: e c'è chi lavora sempre, naturalmente anche sulle strade.
1: Buongiorno Radio Studio Più, io sono sempre l'Ale, me la sto ballando sul camion sulla A4 direzione Milano. Ciao, buon weekend.
2: E vai che si balla, party time is number one.
0: Manolo e Simona da Fermo sono presenti con noi.

Thomas e Guspe, oggi DJ set in barcavela in quel di Mancesine, ma è fantastico. Samuele, 8 anni dal Salento, 42 gradi, ci fa sapere.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: In anticipo, quindi non finisce qui il party time. Continuate a ballare perché Samuele da Borgo Virgilio c'è, ma soprattutto Gabri e Fred che voglio proprio sentire la passione di Gigi Agostino. Poi ci sono Ale, Jessica, Ilaria e Silvia, i Corrieri Scatenati. C'è Ale da Villafranca. Samuele, facci sentire la tua voce.
5: Ciao Claudio, sono Samuele. Mi puoi mettere un cavallino remix? Ciao.
4: Un cavallino remix? Ah sì, ho capito qual è. Quelli che si spostano da una parte.

0: E c'è chi lavora in spiaggia, col badile addirittura. Ah, Nicole da Civitanova, Alessandro da Caldonazzo e famiglia ci sono, buongiorno. Giulia, Diego e Alina sempre presenti, sono a Pesaro, per la precisione a Vallefoglia. Ninja 71 Bergamo presenti con i numeri 1 che saremmo noi. E allora, pompa! Chissà cosa ci dice Luca, il pasticcere.
1: Ciao grande boss! Sono presente anche io! Luca, il pasticcere di Pescara, a Lucal.
2: Viva il party time! Mamma Desi,
3: Rebecca, Rachele,
2: da Pineto.
0: Che bello dall'Abruzzo.
4: Ciao Radio Studio Più, sono Alessandro da Castelferretti, vorrei che mettevate Rewind di Vasco Rossi. Grazie a tutti, ciao.

0: Pentonico. È arrivato, ma poi c'è anche Massive Fast. Io ci sono, dice. Va bene. Ultima canzone del Party Time e poi ricominceremo con un'altra ora e le vostre richieste già arrivate.
1: Hey, la, la, la, la, la, la, fammi godere.
0: Ieri sera Giorgio da Varese era al Villa Summer con Boselli. Poi ci sono anche Nicolò e Samuele da Ceranova, Pavia. Luca

la bellissima Puglia, cioè Gallipoli, mi è arrivata una foto. Bar La Rotonda? Cioè, tu da lì vedi questo? Ma è fantastico. Cioè, sole straordinario, mare. Vabbè. Michele della Brianza è con noi. Ciao, quindi Luca e i nostri amici.

0: Rimini che mi chiedono una canzone, cerco di trovarvela, va bene? Intanto comunque vi saluto. Ciao Sonia, ciao Greta, Rimini. Poi c'è Robertino da Pesaro, anche lui ci saluta, c'è Beppe DJ da Savona e la Chicca che richiede una canzone che sicuramente vi darà una carica. Sto parlando di Animals di Martin Garrix, che ascolteremo subito dopo il notiziario e la pubblicità, quindi rimanete con Studio Più, sono le 11.59 e 44 secondi, questa è la nostra mattinata insieme, sono Claudio Tozzo.
1: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Chaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Memories dalla Sardegna, Capocomino. Graziella ci manda una foto, grazie veramente, ci sembra di essere lì. Da Cassano d'Adda vogliono sentire Giulia e sarà la prima canzone che ascolteremo dopo la pubblicità.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: bellissima foto del mare di Marsala e della spiaggia. Ivan da Piottelle sempre presente, anche lui.
1: Buongiorno maestro Valterone. Questa mattina
0: no, sono Claudio.
1: Lavorerei la canzone di Pino Lion con Happy Children.
0: Pino Dari, l'ho riconosciuto. Ieri sera eravamo Ari. Quanta gente, bellissima serata, l'ho vista in diretta TV. Bello, bravi, bravi. Per chi non sapesse dov'è, Ari è in Abruzzo, in provincia di Chieti.

0: Sì, quante richieste ci stanno arrivando, ma sentiamo anche questa richiesta che mi fa molto piacere.
1: Salve, sono Re Matteo Folli, per favore potreste mettere Life Goes On, per favore?
0: Io te lo metto volentieri, fra l'altro Life Goes On è una delle canzoni più famose di Giorgi Poggi, che fra l'altro è un DJ che per noi trasmette ogni sabato, e quindi ve lo ricordo, questa sera dalle 21 sarà in diretta direttamente dagli Stati Uniti. Quindi Giorgi Poggi, che arriva d'oltreoceano, adesso ce lo ascoltiamo anche con il suo più grande successo. Sentiamo intanto però altri messaggi.
2: Buongiorno Walter, mi piacerebbe ascoltare Super Love di Avisi e Lenny Kravitz. Ciao a tutti, Riccardo da Bagnolo Camasco.
0: Adesso vediamo di fare il possibile.

Quindi questa sera dalle 21 Giorgi Poggi è live in diretta in esclusiva su Studio Più. Tra l'altro la sua voce lo si riconosce, a cantare è proprio lui. Ciao Maurizio. C'è Nicola l'idraulico di Rovizza. Ciao, buongiorno. Poi ci arriva una foto da Formentera e con bellissima la foto. Poi c'è anche l'asciugamano dell'Hellas Verona e infatti ci ricorda che ieri è scomparso un mitico allenatore di questa squadra che l'ha portata ai massimi vertici. E ieri è scomparso Bagnoli, quindi un abbraccio a tutta la famiglia. E quindi saluta a tutti i Butei. Domenica da Montichiari, bella serata a Borgo Sotto, ci dice con Ugo e Max Pederzini. Ieri sera eravamo anche da quelle parti, oltre che a Dolfino, a Cologne, e poi eravamo ad Ari. Insomma, grande serata anche ieri con Studio Più, e questa sera si ripete con le nostre dirette, i nostri appuntamenti che trovate sul nostro sito o sulla nostra app. Grazie alla nostra app e al nostro sito trovate anche la possibilità di praticamente con il navigatore far sì che il vostro smartphone vi porti. Mi avevano chiesto questa canzone di Avicii e Lenny Kravitz, ci sto parlando sopra, la facciamo partire dall'inizio? Lo facciamo, vai! Super Love!

0: Marcello da Cavezzo è sempre al lavoro. Ciao, grazie anche a te di essere con noi. Luisa da Sassuolo ci dice: divisa indossata, si parte anche qui per il lavoro. Ah, stasera Gambara? Benissimo. Domenico di Montichiari ci fa sapere che stasera se ne andrà a Gambara, dove noi avremo una grande serata. Sentiamo anche Vanni. Aspetta un attimo, lo facciamo ripartire dall'inizio. Sta finendo la canzone, ma noi... Vai!
1: Ciao Claudio, buongiorno, Vanni da San Felice, Modena. La giornata lavorativa anche oggi si sta concludendo. La musica è sempre la migliore e se c'hai un pezzo che ti garba a te, se lo metti per augurare a tutti un ottimo weekend. Ciao,
0: guarda,
1: buona giornata!
0: Ti ringrazio, mi garba tantissimo l'inizio del prossimo Party Time che arriverà subito dopo la pubblicità e il meteo.
2: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
4: Ci attende una giornata di sabato ancora caratterizzata dal caldo intenso sull'Italia, soprattutto al centro-sud, valori massimi diffusamente oltre i 35-36 gradi, ma sulle aree interne si toccano anche i 40 gradi e si superano specialmente sulle zone interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Avremo ancora qualche temporale sabato pomeriggio al nord, specialmente su Alpi e Triveneto e poi in estensione verso sera anche a parte dell'Emilia Romagna. Sarà invece ben soleggiato sul resto d'Italia con una domenica che vedrà ancora della variabilità al nord con un primo calo delle temperature. Sarà invece ancora molto caldo al centro-sud almeno fino all'inizio della prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Prima della pubblicità, vi voglio far sentire una cosa bellissima. Attenzione, mi raccomando, state attenti.
6: Ciao Claudio, mi chiamo Giulia, ho quasi 5 anni, posso fare una dedica a mia mamma? Ti voglio bene mamma, ti voglio tanto bene, fatto.
0: Che bello.
7: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Sì, siamo ripartiti con la nostra musica. Party time dedicato agli anni 70-80. Anzi no, qua è tutto anni 70-80. Dalla Repubblica Ceca vuole salutare tutto lo staff della pizzeria. Come si chiama la vostra pizzeria? Dai, diciamola. In Repubblica Ceca, non è pubblicità, non è che facciamo tempo a venire lì per una pizza e poi tornare indietro.

Vedi come comincia? Staying Alive. Dum, dum, dum, col basso. Ma poi arriva questo. Arriva anche la chitarra. E poi le voci dei Bee Gees, si balla alle 12.40 su Studio Più. Sono Claudio Tosso.

Che grande pezzo! Oh, sapete come si chiama la pizzeria? Si chiama Papo Pizza in Repubblica Ceca. Ragazzi, un grande saluto e

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerre e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile.

0: mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov, ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Giovanni Lupatoto insieme ad Elisa che ci suggeriscono una canzone di Gala. Il pezzo si intitola Let the Boy Cry. E poi c'è Paolo D'Alfonsine che ci suggerisce My Sharif. Saranno le prossime due canzoni che ascolteremo mixate una dopo l'altra. La prima Gala, la seconda quindi DJ Antoine.
1: I pass through noise and silence. I walk alone.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spotte.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA 304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Sette notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran, 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
1: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone e 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. Sul fronte opposto, un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori, e poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. I mondiali di calcio alle battute finali. Questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è

0: di Maurizio Pizzoferrato.
1: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone, una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare, e allora oggi andrà in scena Miami, la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane a quota 6.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Bonjour, bienvenue sur le programme de danse. Eh già, perché nel weekend inizia un programma a quest'ora dedicato alla musica dance degli ultimi 30-35 anni, quei dischi anche un po' particolari, un po' delle chicche che ho suonato appunto alle radio in questi 30-35 anni appunto. Mi presento, sono Marco Novelli, grazie anche al mio amico Carisana alla console. Sarà lui che schiaccerà tutti i bottoncini di questa puntata di sabato 18 luglio. Poi, ridendo e scherzando, abbiamo superato anche la metà di luglio, eh. Vabbè, il primo disco della puntata di quest'oggi è un disco che tanto mi piaceva nel 1999, è di ATB, si chiama

La chitarrina inconfondibile di ATB, all'anagrafe André Tannenberg, DJ e produttore tedesco che ottenne grande successo con la sua 9pm Till I Come, però anche questa intitolata Don't Stop non era per niente male, risaliva al 1999 ed era la prima di questa puntata. Oh, è puntata che ovviamente essendo estate sarà molto morbida, in effetti il prossimo è un gran bel disco di Ziggy Marley,

senti che sound. Ragazzi, quando c'è questa oretta nel weekend io vado via d'orecchie proprio. Era il 2000 e in quell'anno uno tra i dischi che più suonava alla radio era questo, On the Beach.

volte, lo ricordo più volte, ma quando sento questi dischi a me vengono in mente certe vacanze a Ibiza. Stiamo parlando ovviamente di 25 anni fa, perché il disco che abbiamo appena lasciato era appunto del 2000, il disco di York, intitolato On The Beach. In questa puntata di metà luglio, sabato 18, ovviamente non possiamo non salutare coloro che hanno la fortuna di essere al mare, in spiaggia in questo momento, ma anche coloro che hanno la fortuna di essere al fresco, visto e considerato che a Milano comunque le temperature sono piuttosto elevate. Conducevo la Last Dance Chart dell'anno fino a qualche annetto fa, e nell'anno 2013, al numero 8 della Last Dance Chart dell'anno, c'era questa canzone di Alesso, If I Lose Myself.

0: Erano gli anni dell'EDM, già funzionava questo genere musicale, adesso sicuramente ha calcato la scena. E quando sento questi dischi a me vengono in mente le serate al Line Light di Milano, dove insomma con un impianto di un certo tipo suonare questi dischi era veramente uno spettacolo. Vi regalo un disco del 2003, è di Star Music.
1: Ladies and gents, boys and girls, welcome into the world of stars, where everybody slide, a new kind of flesh in our life. We speak in many different ways, but we're all the same.

sono sempre un paio di dischi decisamente alternativi, a volte più techno, a volte più trance. Oggi ne ho scelto uno che è un po' un mix tra la techno e la trance. Era il disco di Plastek, scusate, intitolato Star, che risaliva al 2003. Ho scoperto che ci sono ascoltatori che dicono alla fidanza: no, oggi andiamo al centro commerciale dopo le tre. Devo ascoltare il Ravelli. Ciao Stefano di Lissone. Tra l'altro sono tanti coloro che ci seguono dalla Brianza, bellissima zona del nord Italia. Anno 2001, Magic Box, questo è For Your Love.

0: Carasana, questo è il tuo genere, eh? Ma cos'è stato questo? Un successo, un successino o un successone? Vabbè, lo sapevano, in cuffia mi ha detto un successone. Da Punk con la loro Around the World, qui su Radio Studio Più, in questa puntata di Ravelli Go di sabato 18 luglio. Buon pomeriggio ancora a tutti voi, buona serata a coloro che ascoltano le repliche durante le repliche serali durante il fine settimana. Ora ci concediamo un piccolo break pubblicitario, diamo la linea a Desenzano, la riprenderemo qui da Milano tra poco e vi regalerà un disco del 1999 di Mario Più, Runaway.
1: Studio Più, Dance Station.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

qualche minuto di pubblicità e riascoltare, riprendere e riascoltare questo programma chiamato Ravelli Go, in onda nel weekend su Radio Studio Più. 30 anni, 35 anni di musica dance, di quei dischi che ho suonato alle radio appunto in questo arco temporale. Come preannunciato prima della pubblicità, abbiamo appena lasciato Mario Più con la sua Runaway, era il 1999. Qualche anno dopo, esattamente nel 2000, anzi un anno dopo, c'era questo grande successo, Groove Jet.

Hai dei novantoni, dei successoni novantoni degli anni 90, questo poi è proprio gli inizi, era il 1990 spaccato con questo disco di 24/7 intitolato I Can Stand It in questa puntata di sabato 18 luglio. Ancora a tutti voi una buona, un buon pomeriggio qualora state ascoltando la diretta del sabato, buona serata invece qualora stiate ascoltando la replica serale della domenica. Nell'anno 2009 al numero 4 della Les Dance Chart c'era questa canzone di Bob Sinclair. Oh yeah.

dovete sapere che il mio amico Chiaresana è sempre stato un po' fighetto. Vabbè, a lui piacciono le canzoni degli anni 90, però lui, insomma, so benissimo che quando ci sono dischi di questa tipologia auseggianti, a lui succede che gli si impennano le orecchie. Bob Sinclair, era esattamente l'estate del 2009 quando ci regalò questa canzone intitolata La La Song. Continua il programma di oggi con un disco del 1994, lo adoravo e lo riascolto con immenso piacere anche quest'oggi. È il disco di Fargetta, si chiama Music.

più volte l'ho detto che io adoro ascoltare questo tipo di musica, a molti sembrerà strano, io adoro ascoltare questo tipo di musica la notte quando sono in autostrada, autostrada libera. Vabbè, devi stare un po' attento agli autovelox, però, perché questo sound ti porta a spingere un po' sull'acceleratore. Era il disco di Master Blaster dell'anno 2003, intitolato Hypnotic Tango, e avevano ripreso una vecchia canzone dance. Visto e considerato che il nostro programma va in onda nel weekend, mi sono detto, ma perché non suonare un disco che si intitola proprio The Weeknd? E non è un disco qualsiasi, perché questo è stato un discone, è stato un successone che vi voglio regalare. Anno 2004, Michael Gray, The Weeknd.

My Obsession, anche questo quanto l'ho suonato alla radio esattamente nell'anno 1997, era il disco di Chase Obsession che finiva così. E non è finito solo il disco di Chase, è finito anche il nostro programma. Vabbè, non siate tristi, perché comunque lo sapete che vi terremo compagnia anche per tutto il mese di agosto. Noi non andiamo mai in vacanza, infatti tanti lo chiedono: ma com'è Ravelli non va mai in vacanza? No, sono vecchio, sto bene a casa. Grazie a tutti voi, è stato come sempre un piacere trascorrere questa oretta spensierata. Ringrazio anche il mio amico Caresana e ovviamente e puntualmente vi aspetto tra 7 giorni.

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Offline.

no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di sabato ancora caratterizzata da caldo intenso sull'Italia, soprattutto al centro-sud, valori massimi diffusamente oltre i 35-36 gradi, ma sulle aree interne si toccano anche i 40 gradi e si superano specialmente sulle zone interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Avremo ancora qualche temporale sabato pomeriggio al nord, specialmente su Alpi e Triveneto e poi in estensione verso sera anche a parte dell'Emilia-Romagna. Sarà invece ben soleggiato sul resto d'Italia, con una domenica che vedrà ancora della variabilità al nord, con un primo calo delle temperature. Sarà invece ancora molto caldo al centro-sud, almeno fino all'inizio della prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Giampiero Experience. Giampiero Experience. Su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali. Segnalate da Giampiero XP. L'aggiornamento dance. Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
3: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, grande weekend su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che prevede tanta energia, tantissima dance, e noi ripartiamo anche con il viaggio di Giampiero Experience, tutta dance in anteprima, e vi preannuncio che sarà un viaggio molto emozionante anche oggi. Si riparte con un progetto francese, ritorna Cédric Gervais, che è uno dei protagonisti della musica elettronica mondiale ormai da un decennio buono. Il titolo è All

Sicuramente qualcuno è lì che mi sta ascoltando da qualche bellissima struttura balneare, al mare, al lago, ma anche in montagna. C'è gente che preferisce anche la frescura delle nostre montagne fantastiche, quelle del bel paese. Abbiamo cominciato con Cedric Gervais All Night, che subito ci mettiamo alle spalle, e arriva un progetto italiano. Ritorna la A-Stone Records con Nari, Maurizio Nari, che ci regala questa elegante Change.

0: Vi facciamo sempre compagnia nel weekend, ovviamente anche durante la settimana, 24 ore al giorno.
1: Le news dance mondiali, segnalate da Giampiero XP.
0: E nel weekend, il sabato, come in questo momento alle 3 del pomeriggio con Giampiero Experience, e la replica la domenica puntuale alle 21. Dopo Nari con Change, altro progetto bello, elegante, un altro progetto italiano. Sono contento di potervi presentare la nuova per Gabri Sangineto e James Stark. Questa è What You Want in Experience.

Bellissimo questo progetto all'insegna del grande club, all'insegna della tech house, questa What You Want, Gabri Sanginetto, che sta facendo tantissima strada con James Stark. Attenzione, perché restiamo in Italia, però insomma cambiamo un po' genere, perché dopo l'house da club un po' più house andante arriva un progetto latino, ed è questo Cumbia del Borraccio, Alex Pizzuti con Gary Caos. Restiamo in Italia.

Triste e allegra questa cumbia del borraccio, Alex Pizzuti, che intanto saluto perché sono anni che non ci sentiamo, anche se via email, e Gary Couch insieme per Cumbia del Borraccio. In arrivo un progetto italiano molto elegante, ritroviamo Samuele Sartini con una bella voce, la voce di Rochelle Diamante, il titolo è Never Coming Down, nel viaggio di Gian Piero Experience.

0: bellissima sia la voce sia il progetto. Rochelle Diamante e ovviamente la mente, l'ideatore di questa bella traccia house, è il nostro Samuele Sartini. Noi facciamo una piccola pausa, restate su Radio Studio Più, suona Experience.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Spot.
2: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Le News Dance Mondiali su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Ragazzi, ripartiamo con Gian Piero Experience, sperando di darvi un po' di freschezza dance in questa estate che arde, 2026 in tutta Italia. Si riparte con un progetto storico. Go!

0: dite la verità, vi state emozionando voi che avete ascoltato negli anni 80 e magari siete stati anche fan degli Spandau Ballet? Questa gold, dai, vi emoziona.
1: Giampiero Experience.
0: E devo anche aggiungere che ho avuto l'onore, ho avuto uno sprazzo di gioia quando ho intervistato in radiovisione il mitico Steve Norman, il sassofonista degli Spandau Ballet, in diretta lui da Londra. E magari se avrò tempo nei prossimi giorni posterò questa intervista in radiovisione proprio sul mio Instagram. In arrivo dopo Majestic e i mitici Spandau Ballet, Ryu J. Nicole Powell con Set You Free. Experience.

0: in the world.
1: Devo anche aggiungere che tecnicamente il groove house di questo progetto, che si intitola Set You Free di Ryujay e Nicole Powell, ricorda molto l'house anni 90, che sta ritornando in voga, insomma, quel tipo di suono lo stanno ripetendo

con California Dreaming. Ragazzi, io vi do il mio indirizzo email per inviare le vostre produzioni, poterle vagliare e magari suonarle anche in Giampiero Experience, come spesso faccio. L'80% di ciò che inviate lo suono molto volentieri. Il mio indirizzo email è giampiero con la N di Novara, xp@gmail.com. In arrivo questo progetto elettronico, Secretos.

0: Reti custodirà questa bellissima traccia elettronica firmata da Seth Hills, Secretos, molto, come dire, mistica come traccia, e mi è piaciuta al primo ascolto, molto elegante, con questi suoni elettronici molto delicati. In arrivo ritorniamo in Italia, una bella traccia. Faccio i complimenti ad Alex Nocera, che mi auguro stia ascoltando Experience, con Stefi De Cicco e Roy Batti. Il progetto è Divine, nel viaggio di Giampiero Experience.
1: Giampiero Experience.

0: molto bello, molto ma molto bello, elegante, con questi suoni elettronici delicati. Alex Nocera, Steffi De Cicco, Roy Batti con Divine. Facciamo una piccola pausa. Bezos.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato, con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: go.
1: The Dance Station Radio Studio Pew.
2: The Future Tracks.
0: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Pew. La Dance Station d'Italia.
3: Ragazzi, riprendiamo con la grande energia di Giampiero Experience. Un mega bacio da Giampiero XP e fantastica estate a tutti. Altro pezzo mito ripreso, I Want Your Sex di George Michael, ripreso da Mosima.

è ripresa anche molto bene. I Want Your Sex, molto basso di BPM, l'originale, ovviamente parliamo di anni 80, il mitico George Michael, alzata a 129 BPM in questa traccia, ovviamente tutta house, che io sicuramente consumerò non solo quest'estate, ma essendo un cult I Want Your Sex da adesso in poi. In arrivo un altro cult anni 90, in questo caso The Original I Love You Baby, questa è la rework di Tom Novi, Chris Thrasher e S. Can.

Traccia originale su Flying Records, The Original I Love You Baby, inizio anni 90, ripresa molto bene da Tom Novi e Chris Thrasher con S-Can, che hanno ripreso giustamente questo basso molto particolare inventato e utilizzato per la prima volta in Show Me Love di Robin S. Parliamo del DJ produttore svedese Stonebridge in arrivo, e passiamo in Francia a un DJ che si chiama Frame. Il titolo è Want Your Love in Experience.

at, entrate nella sezione Giampiero Experience e cliccate e vi risentite tutti gli experience che volete. Questa è bellissima, arriva Breathless. Viaggio elettronico con BLR, Amber Revival. Presumo Amber Revival sia la voce molto bella, idilliaca, di questo bel viaggio che si intitola appunto Breathless.

Sono stato di parola, vi ho detto che sarebbe stato un viaggio bello ipnotico, idilliaca la voce, ho confermato sì o no? Il progetto è BLR, la voce è quella di Amber Revival, Breathless il titolo, però devo essere più preciso, il remixer di turno è Podium, quindi la traccia è denominata Podium Mix. Tra un po' vi ricordo le mie due date per la settimana prossima in giro per l'Italia, intanto Getta e Morten con La Revolution.

0: questa è l'ultima traccia devastante e non potevo esimermi nel farvela sentire, nel suonarvela in Jump Your Experience. Morten e David Guetta, e prima ancora vi ho suonato Breathless, la Podium Mix, Want Your Love dalla Francia Frame, Tom Novi, Chris Thrasher con S-Can e Love You Baby, e in apertura George Michael con I Want Your Sex Remix di Mosiman. Mega baci e fantastico weekend da Jump Your Experience, al prossimo Jump Your Experience su Studio Più.
1: Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
3: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember

0: 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerre e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia. Oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna ha raggiunto i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia. Domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
3: Attenzione, attenzione! Il club...

0: Sì, sì, sì.
1: Club Connection on Radio Studio Più.
0: Salutiamo Gian Piero Ispì con Gian Piero Experience, amici. Oh, aspetta, beh, fammi mettere comodo. Oh, ecco, c'è un po' di. Vabbè. Siamo partiti un po' in ritardo, ma ci rifaremo, anzi, ci rifaromolo. Italiani in diretta FM, in DAB, sul digitale terrestre, in Radiovisione, in Eurovisione, in Mondovisione. Ciao, io sono Ani Milani, questa è la Family di Club Connection. Anche di sabato noi ci siamo dalle 16 alle 18. Saluto Fede e la parte tecnica. Saluto Tiga, Barbara, Lorena, Serena e Sofia. Ricky deve ancora arrivare perché oggi è il suo compleanno e sta festeggiando, capito? Quindi siamo pronti a partire, dai, alla tua tre cinture. I like the weekend. Yes, si ascolta in radio.

0: Duran Duran 1995, lei, Lady Lei, ad aprire questa puntata di Club Connection. Buongiorno a tutti quelli che sono in viaggio magari per raggiungere le zone balneari. Qui sta diluviando forse, perché era molto nero, tanti fulmini, tanti tuoni, tanto rumore, qualche goccia qua e là, ma sinceramente si sono semplicemente alzate le temperature. Allora, stavo dicendo che oggi è compleanno di Ricky Balza. Proviamo a chiamarlo, vediamo se sta ascoltando la radio oppure lo becchiamo a sorpresa. Fede, dai, proviamo, dai. Proviamo. Pronto?
1: Pronto?
0: Ricky, no, non dire cazzate, perché sei in diretta radio, non facciamo, questi errori. Auguri, buon compleanno, no, Ricky.
1: Grazie per farlo sapere a tutti in Italia che oggi sono più vecchio, grazie.
0: Allora, grazie, sei contento? Un anno di vita in più, no? Sei ancora vivo, no, non sei felice di questo?
1: Guarda,
0: facciamo un applauso a Ricky Balza, non tanto per il suo compleanno, grazie, ma per il lavoro costante per Club Connection, insomma, con i suoi party time che ogni volta ci fa fare dei viaggi fantastici. Allora, si può dire, grazie, quanti anni hai compiuto? No, non no, scherzare.
1: Alle vecchie, sì, no, allora 65, dai, non posso nascondermi.
0: 65 anni, portati.
1: 65,
0: 65 bravo, anni portati benissimo, bravo. Devo dire, insomma, ne dimostri 64, quindi va bene, no? Va bene.
1: Grazie, Madonna, niente, come sei simpatico,
0: niente, Ricky, auguri di buon compleanno anche da tutta la family di Club Connection. Ti aspettiamo in radio, anzi, soprattutto, dove cazzo sei che ti stiamo aspettando?
1: Sto arrivando, c'è un po' di traffico qua al mare, ha fatto qualche goccia, quindi adesso è più caldo di prima, perché l'acqua è evaporato dai marciapiedi, dalle strade, quindi è ancora più caldo rispetto a prima.
0: Lo so. Anche qui ci sono 7 fulmini. Vabbè, andiamo avanti. Tra poco arriva anche Mimmo.

0: Guarda Fede senza mani. Guarda senza mani, si muove. Giovanotti, Alfa, buon vento su Radio Studio Più, sono le 16.20, questa è la Family Club Connection e io sono Ronnie Milani. Preparatevi perché da questo momento si gioca con Mimmo.
1: Mimmo.
2: Mimmo.
1: Mimmo.
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina che lavoro faccio?
0: Anche oggi è divertente perché insomma ci sono tanti lavori. Forse quello di ieri mi piaceva di più perché c'erano i cartoni animati, quindi mi sono venuti in mente diversi ricordi della mia infanzia. Lasciatemi salutare Bruno. Ciao Bruno, come stai Bruno? Ciao. Quindi stavo dicendo che insomma ieri mi è piaciuto veramente tantissimo, mi è piaciuto assai perché insomma certi cartoni animati non me li ricordavo neanche più, quindi mi avete risvegliato alcune belle emozioni. Allora, non serve l'intelligenza artificiale perché è inutile, come al solito non si vince niente, dobbiamo indovinare semplicemente che lavoro fa Mimmo, capito? Dobbiamo indovinare che lavoro fa Mimmo. Bene.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina che lavoro faccio?
0: 338 141 1001. Indovina che lavoro faccio?

0: balla, vedi che ti passa, balla. Nel prossimo Party Time faremo la danza contro l'umidità, non contro la pioggia, perché ci sta un po' di acqua, insomma, fa caldo, fa molto caldo. Attenzione, vado a leggervi.
1: Mimmo!
2: Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina che lavoro faccio?
0: 338 141 1001, indoviniamo che lavoro fa Mimmo. Buona alla prima, non c'è il secondo giro di ruota, capito? Non c'è. Quindi dobbiamo indovinare subito. Allora, che è Bruno? No, il segaiolo, che lavoro è? Scusa, Bruno.

0: pittore, pasticcere.
1: Spariamole tutte, il pittore, il pasticcere, no. Che lavoro fa? Mimmo 338-141-1001. Davide da Cervia ha scritto il pizzaiolo, no. Martina da Porto Recanati, il muratore, no. Vi do un indizio, la spiaggia, ragazzi, la spiaggia, così arriviamo subito. Simone da Desenzano del Garda, l'autista, no. Alice da Senigallia, il veterinario, bello come lavoro e soprattutto molto molto molto molto importante. Ma non è il veterinario,
2: ma almeno
1: Fede,
2: il cappellino di Mimmo.
1: No, cos'è che non ho capito? Che non ho capito. Apri Fede. Fede, non ho capito.
2: Ma almeno il cappellino di Mimmo.
1: Non ho mica capito. Apri Fede. Apri Fede.

0: Forse, tutto è possibile. Chi è che Mimmo fa l'assaggiatore? Non riesco a vederlo. Apri, Fede, non riesco a leggerlo. Cos'è che fa? Beh, interessante. Mimmo fa l'assaggiatore di cibo per animali. Ciao da Raffa. Interessante, ma non è quello. Ciao Damiano, Er Pappo ha mandato un messaggio, non lo so. Apri Fede.
1: Fai il becchino.
0: No, non fai il becchino. È un lavoro come un altro, Apri Fede.
2: Bagnino, Stefano da Calcinato.
0: Bagnino, Stefano da Calcinato, non lo so, sono fatti miei, non lo so.
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina che lavoro faccio? Il bagnino.
0: Ma sì, Stefano da Calcinato, il bagnino. Bravo. Vabbè, ha detto la spiaggia. Cosa fai in spiaggia? Cosa puoi fare in spiaggia? O fai il bagnino o fai che lavoro puoi fare in spiaggia? Io, a parte il bagnino, cosa puoi fare? Anche il ristoratore, se c'hai un'azienda, non lo so, non mi viene in mente altro. Comunque sì, bravo. Chi era? Apri Fede. Chi era?
2: Stefano da Calcinato,
0: bravo Stefano. Quindi quando torniamo a giocare alle 17 con l'indovinello. Sì,
4: si ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
5: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Mi rendo conto che sono l'unico pirla in Italia che balla sulla pubblicità, vi dico solo questo. Chi c'è in console fino alle 17? C'è DJ Tiga e mo sono calamari. Alzate il volume della radio, volume.

0: la verità, avete alzato il volume o il volume? Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando

0: e vocali al 338 141 1001.
1: Fateci sapere in quale parte d'Italia state prendendo il sole o la pioggia, oppure fateci sapere dove state ballando. Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga. E dove c'è Tiga c'è tanta speranza, dicono così.

0: Andiamo a fare un po' di saluti, Fede, vieni avanti, è aperto.
1: DJ Figa, Spacchi, super Spacchi. Top. Un bacio e saluto a tutta la family. Ciao da Sere.
0: Ciao Sere. Buon weekend a tutti quelli che stanno ascoltando Radio Studio.

senti cosa arriva, Fede, senti cosa arriva. Salutiamo Angela Nazionale, che è presente anche oggi. Ha detto, anzi ha scritto, che sta cambiando il tempo anche vicino a casa sua, insomma, Forlì credo.

Club Connection, ha scritto bel programma, grazie, grazie. C'è anche Monica da Porto Sant'Elpidio, buon weekend ai ragazzi da Monica da Porto Sant'Elpidio. Ciao Monica, buon weekend anche a te.

0: Aspetta che leggo questo, Fede. Lampedusa sempre presente, siete i numeri uno, siamo in barca che balliamo con la vostra musica, saluti dalla comitiva Bollicina, addirittura baci da Salvatore Company, io vi invidio ragazzi, capito? Sono in barca.
1: Guardami quando ti parlo, ma non parlare di sé, ballo.
0: E poi dove? A Lampedusa, e poi...

0: apri in fede, chi è?
1: Auri, ma lo sai che ho fatto il test del QI e è venuto fuori che sono un genio.
2: Del QI? Sì.
1: Il QI, quello dell'intelligenza.
2: Ah, e mo?
1: Niente, sono un genio.
0: Ah, ma calamare.
2: Perché è tu mezzo neurone, hai contro bip, che contro coglioni non si può dire.
0: No,

Questa canzone la dedichiamo a Michael, che oggi compie 30 anni da parte di papà Massimo, zio Dennis, nonna Roberta, Elena, Gabri e Davide. Tanti auguri, Michael, 30 anni, ragazzi, è un pischello. Auguri, auguri Michael.

Allora Fede, noi dobbiamo fare una cosa, dobbiamo trovare qualcuno che a cappella canta tanti auguri dal vivo, capito? Qualcuno che ogni volta che abbiamo bisogno di questa cosa lo canta, capito? In presenza, davanti al microfono.

Facciamo il trenino, vieni. Mirala come se siente. Fatti vedere, cosa ti vergogni? Tanto non ci guarda nessuno. Stai tranquillo, c'è uno così davanti alla TV, figurati se uno sta a guardare noi. Vieni. Ok, allora da domani puoi andare a

0: Tiga, è volata anche la prima ora. Bravo Tiga. Noi ci fermiamo un attimo, ma tra poco torniamo. Se avete voglia di giocare con noi, non cambiate canale.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
6: Spot. È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame.
8: Mac.
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano resiste tenacemente sulle regioni meridionali e dopo una giornata di ieri rovente è pronto a portare ancora gran caldo per tutto il weekend con massime diffusamente superiori ai 40 gradi. Si toccheranno anche su alcuni settori tra Sicilia e Sardegna i 42-43 gradi. Quindi la prosecuzione dell'ondata di caldo sulle regioni meridionali durerà ancora per diversi giorni, mentre al nord è previsto un cambio di scena, seppur rapido, con l'inizio della nuova settimana. Inneschi piovosi porteranno anche a un apprezzabile calo termico. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Abbassa, abbassa, abbassa, abbassa, abbassa. A destra, a destra, a sinistra, a sinistra. Runaway Lady Gaga su Radio Studio Più ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti, tutti quelli che sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Io sono Ronnie Milani e solitamente noi a quest'ora giochiamo con il secondo gioco. Quindi preparate lo smartphone perché si gioca.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non sono vivo, ma posso morire. Non ho voce, ma racconto una storia. Posso attraversare migliaia di anni e farmi trovare dove nessuno pensava di cercarmi. Cosa sono?
0: Cucù! Vienimi a cercare, cucù! Dove sei? Sono qui, cucù! Posso farmi trovare fra migliaia di anni, cucù! Chi sei? Sto che...

0: No, cucù. Allora, vi do un consiglio, cioè, solite cose che ripeto tutti i giorni, però ci sta, dai, ci sta, perché so che c'è qualcuno che la fa questa cosa, quindi è giusto ripetermi. Allora, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, dal momento che non si vince niente, non regaliamo niente, almeno divertiamoci trovando la soluzione insieme, altrimenti che gusto c'è? E comunque fa bene alla testa, fa bene al cuore, alla memoria. Come al solito c'è un surprise. È sabato, adesso lo voglio fare con calma, con calma. Cioè, come al solito c'è un Buzzer, c'è un bel pacchettone sulla spalla, c'è anche un come te non c'è nessuno, vai avanti così, Baven, bravissimen, guarda su e guarda giù,
1: c'è per chi e c'è per là.
0: C'è anche un applauso, applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
2: Non sono vivo, ma posso morire. Non ho voce, ma racconto una storia. Posso attraversare migliaia di anni e farmi trovare dove nessuno pensava di cercarmi. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono? I like the weekend. Yes. Si ascolta in radio.

0: Aiuto, tutti su, tutti su. Giovani wannabe, pinguini tattici nucleari, DJ Dami Remix. Mi sono arrivati diversi messaggi di alcuni personaggi che ascoltano Radio Studio Più. Ma quando si terrà questo party di Club Connection? Dobbiamo ancora decidere la data e la location, perché dobbiamo cercare anche chi ci ospita per fare questo evento live. Quindi ci stiamo organizzando, poi vi terremo informati. Tra poco torniamo e giochiamo e vado a leggervi. Non cambiate canale.
1: Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

0: Chiamaci allo 030 999 1000.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: muro tocca, no, lì, no, qui tocca i muscoli, quello che è rimasto dei miei muscoli. Senti come questa canzone, non so perché, mi carica in modo pazzesco. Starboy, The Weeknd, Daft Punk. Attenzione, perché adesso vado a leggervi solo una volta, non c'è il giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non sono vivo, ma posso morire. Non ho voce, ma racconto una storia. Posso attraversare migliaia di anni e farmi trovare dove nessuno pensava di cercarmi. Cosa sono?
0: 338-141-1001, come al solito non si vince niente, quindi l'importante è partecipare, lo dice allora. No, niente, l'importante è partecipare, ci divertiamo, no? Allora, partiamo da Lorenzo da Crema. Un vecchio libro, no. Martina D'Ancona, una macchina fotografica, no. Alessandro, vado veloce, Alessandro da Rovigo, una moneta arrugginita, no. Giulia da Chieti, una statua dimenticata, da chi? Dimenticata appunto. Poi chi c'è? Andrea da Ponti sul Mincio, è la stella, no. Secondo me è il tempo, ha scritto un abbraccio da Zazza, Val Trompia, no. L'anima, Monica da Porto Sant'Elpidio. Bella, ma non è l'anima. Fede.
3: Non sono vivo, ma posso morire. Non ho voce, ma racconto una storia. Posso attraversare migliaia di anni e farmi trovare dove nessuno pensava di cercarmi. Cosa sono?
0: 338-141-1001, cosa sono? Allora, intanto non sono vivo, cioè non sono, com'era? Non sono vivo, però posso morire. Sei già morto da un pezzo. Apri Fede.
4: La soluzione è Stella? Ciao,
0: no,
4: Provincia di Mantova.
0: No, non è la stella. Poi chi c'è? Proverei con il fuoco quello che c'è in questo momento a Ferrara. Che c'è il fuoco a Ferrara? Che c'è il fuoco? Perché c'è il fuoco? Che è successo? Aggiornateci. Un libro. Poi dov'è? Va sempre giù, ma non se ne può più con questa cosa che va sempre giù. Deve andare su, giù non va bene, non deve andare giù. Deve stare su, capito? Deve stare su.
5: Sono la luce, Andrea da Verona.
0: Sì. E quindi sono luce, Andrea da Verona, cos'è che ha scritto? Ah, il libro. Chi è che ha scritto il fossile? Chi è che ha scritto il fossile? Ragazzi, firmatevi. Chi sei? Chi è che si è firmato? Scrive un fossile e se ne va. Adesso mi dici chi sei. Vabbè, tienilo lì. Se non mi scrivete chi siete, ragazzi, facciamo fatica. Chi è che ha scritto un satellite? Il ricordo? No, Fede.
3: Non sono vivo, ma posso morire. Non ho voce, ma racconto una storia. Posso attraversare migliaia di anni e farmi trovare dove nessuno pensava di cercarmi. Cosa sono?
0: E la capsula del tempo, ha scritto Sonia da Castel Goffredo. No. Un fossile invece per Andrea dalla provincia di Verona. Non lo so, Fede, non lo so. C'è qualcun altro che ha scritto un fossile? C'è qualcun altro che ha scritto un fossile? No? Solo Andrea dalla provincia di Verona? C'è qualcun altro? L'aveva scritto anche quello di prima, ma non si è firmato. Vabbè, Fede, chi se ne frega, dai.
3: Non sono vivo, ma posso morire. Non ho voce, ma racconto una storia. Posso attraversare migliaia di anni e farmi trovare dove nessuno pensava di cercarmi. Cosa sono? un fossile.
0: Ma sì, Andrea dalla provincia di Verona, un fossile, bravo, un fossile, bravo. Come hai fatto? Come hai fatto? È bello perché non abbiamo dato nessun indizio. Ditemi la verità, ditemi la verità. Fate giuringiurella, giuringiurella, guarda che bella la giuringiurella. Ditemi la verità. Avete usato l'intelligenza artificiale? Vedi la musica, Fede? Avete usato l'intelligenza artificiale? Sì? No? Vabbè, io vi credo. Un altro applauso, un altro applauso. Quindi, Andrea dalla provincia di Verona è stato il primo a indovinare il fossile. Noi quando torniamo? No, lunedì non ci saremo, perché c'è un'esterna live di Radio Studio Più. Quindi torneremo martedì sera, sì, dalle 10 di sera fino a mezzanotte. Oh, mi devo ricordare tutto. Mettetemi qualcosa, basta, due righe, no quelle, due righe lì, capito?

0: Cambiare canale? Torniamo subito.
1: Spot. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
0: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli, Emanuele Roccia Battaglia. Spingere!

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata nella prossima notte fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Te dici.
2: At 30 minutes of every hour.
4: Al minuto 30 di ogni ora.
5: Studio Pew.
4: Party time.
5: Party time.
4: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
2: The party starts now.
6: Ultimo party time di Club Connection per questa settimana. Chi c'è in console fino alle 18? C'è Ricky Valza? Il mosso calamari. Vi do un consiglio: alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. Perché adesso incomincia un viaggio senza pagare il biglietto, capito? Tutto gratis, tutto gratis. Irina, diamo le coordinate, si può, le possiamo dare subito? Sì, dai.
7: Siete pronti?
6: Sì.
7: Da questo momento le nostre linee sono aperte.

0: aiuto. In console c'è Ricky Valza fino alle 18. Tra l'altro oggi è anche il suo compleanno. Auguri Ricky, auguri, buon compleanno. Vi do le coordinate: 338 141 1001. Fateci sapere in quale parte d'Italia state ballando, altrimenti potete farci sapere anche quali sono i progetti per questa sera, dove siete diretti, dove state andando. Miscelazione in corso. Ricky Valza DJ.
1: This is party time.
2: Exclusive electronic music selection.
1: DJ Ricky Valza.

viaggiando, mi sento come se mi trovassi in questo istante preciso al mercato del pesce alla Vuceria di Palermo. Vabbè, no, lo so per dire che sono dall'altra parte dell'Italia, sto viaggiando con la meta. Cosa ridi?

0: siamo in diretta nazionale non solo in FM e in DAB, ma anche sul digitale terrestre in radiovisione, e non solo, anche in Spagna, a Ibiza e a Formentera.
1: Mueve la cabeza, sube el volumen de tu radio. Este es el sonido de Club Conexión.

0: ce la fa.
1: Tanti auguri a te.
2: Happy birthday Ricky, con tanto affetto, un abbraccio da Antonio di Parma.
0: Andiamo?
1: Anthony, sì, dagli tempo.
2: Buonasera, good night, good evening, bonsoir, buonanotte.
1: Bonsoir, hasta la vista.
2: Ancora, ciao ciao.
1: Da Antonio. Hai capito Antonio?
0: Quindi?
1: No, niente, si è ricordato di fare gli auguri a Ricky Balza.
0: E allora?
1: E allora è una cosa bella, no? Scusa, cioè, è Antonio, non si è capito, Antonio Nazionale.
0: Ma la vedi la castità di sto c***o che me ne frega?
1: Sempre molto delicata, gentile, educata, brava, brava. Vai avanti così, eh? Vai avanti così.

0: Party time a tutto volume.
1: Chi?
0: Luca da Rimini, ma che te ne frega chi? A che te frega? È Luca da Rimini, no?
1: Chi è quello?
0: Luca da Rimini, è importante questa cosa, eh? Non lo so, cioè, Luca da Rimini sta ascoltando Radio Studio Più e, capito, sta ballando ed è appena uscito dalla spiaggia, capito? Hai capito? Oh, meno male.
1: Chi?
0: Eh beh, allora...

0: Apri Fede, chi è? Vieni avanti.
1: Ciao Lone, sono ciao. Tu
0: ciao.
1: Danza anti pioggia, ma tu non fatto.
0: No, danza per l'umidità.
1: No, pioggia, no.
0: No, pioggia, umidità. La pioggia va bene, se c'è caldo, che la pioggia serve. Capito? C'è caldo. Più che altro no all'umidità. Questa è la danza, capito, da fare. Non alla pioggia.

Vedem nem, hogy itt látszon. È bello sapere che sono in radio da solo. Non mi caga nessuno, vabbè, è normale, è normale. Allora, andiamo a fare un po' di saluti. Ciao ragazzi, stiamo tornando all'Aqua Park. Mi saluti mia moglie Anna, Angelo da Peschiera Borromeo. Buona serata. Fatto, fatto. Salutiamo Anna, la moglie di Angelo.

E qui la domanda nasce spontanea. Fede, che cosa stai guardando? Mi dici cosa stai guardando? Cosa stai guardando, Fede? E voi non rispondete in coro, per favore.

io secondo me in un'altra vita volevo fare il vocalist, capito Fede? Non ci credi? Boh, non lo so, perché ogni tanto queste uscite. Andiamo a fare gli ultimi saluti perché dobbiamo chiudere, siamo in forte ritardo. Ronnie, oggi potresti fare il nuovo programma Cult Connection, Marco da Milano. è vero, le temperature sicuramente ti fanno pensare a un programma così. Poi dobbiamo salutare anche, assolutamente dobbiamo salutare la Lori che ha scritto: io saluto te. Lori, non so se hai la TV, ti sto facendo un cuore grande, un cuore grande, guarda, la vedi, siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre, vedi, c'è un ragazzo, c'è un ometto che sta facendo un cuore grande, quello sono io. Grazie Lori, grazie.

0: Ricky Valza, ma anche a DJ Tiga, entrambi party time, devo dire la verità, qui lo giuro, fantastici, bravi. Poi diceva che lo so, uno è tuo fratello e l'altro è tuo cugino. No, no, è proprio perché mi ha fatto sognare e viaggiare. Chiudi, Fede.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
0: La Lori ha scritto, ho il telefono, ma è uguale, grazie Lori, è uguale, va bene lo stesso. Noi abbiamo finito, abbassa la base che mi tocca urlare, Fede, ecco, noi abbiamo finito. Non torniamo lunedì, è vero, torniamo martedì dalle 10 di sera fino a mezzanotte, ritorniamo al nostro orario perché da lunedì ritorna anche Eleonora Salvi dalle vacanze e quindi tutto ritorna alla normalità. Adesso vi lascio con un programmone. Vi lascio in buone mani con Christian Redox e People Move. Da Ronnie Milani è tutto, dalla family di Club Connection è tutto. Ci risentiamo martedì dalle 10 a mezzanotte. Ciao!
4: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra. In meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
0: Volevo dire, è lì.
2: Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 054.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano resiste tenacemente sulle regioni meridionali e dopo una giornata di ieri rovente è pronto a portare ancora gran caldo per tutto il weekend con massime diffusamente superiori ai 40 gradi. Si toccheranno anche su alcuni settori tra Sicilia e Sardegna i 42-43 gradi. Quindi la prosecuzione dell'ondata di caldo sulle regioni meridionali durerà ancora per diversi giorni, mentre al nord è previsto un cambio di scena, seppur rapido. Con l'inizio della nuova settimana, inneschi piovosi porteranno anche a un apprezzabile calo termico. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.
2: Solo una parola.
3: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
4: Are you ready?
5: Eccolo! Eccolo! Eccolo!
4: Pump up the volume!
5: Alza!
6: The weekend starts now!
5: Alza!
6: The weekend starts now!
5: Alza!
6: The weekend starts now!
5: E alza!

0: perché più uniti sia più
1: di certo. Oggi il segnale funziona male perché il caldo in effetti in effetti devo dire che il caldo ne ha fatte di tutte e di più, eh. 18.02 in questo momento, questo è il Centro Italia che chiama, perché ogni sabato dalle ore 18 fino alle 20 c'è People Move con il sottoscritto e non solo, accompagnato con i suoi amici DJ. Fino alle ore 20 saremo insieme e quindi di conseguenza che dobbiamo fare con sto caldo? Che dobbiamo fare con sto caldo? Che dobbiamo fare? Che ne so, mettiamo un po' di musica, no? Che dite? Insieme?

0: sì, dai, iniziamo. È come se fosse, che ne so, una specie di cocktail. Ci vorrebbe un bel cocktail, no? E arriva sto cocktail e non arriva niente oggi. Ah, il primo party time lo faccio io.
1: Vabbè, ma lo sai, dai!
0: Mi sto guardando i capelli, ce l'ho come il professore di fisica. Salve, salve professore! Oggi è un po' così.

0: sabato, come ogni sabato c'è People Move. Volevo salutare il mio amico Comprare fratello. Ma chi? Quello che c'è stato prima.
1: Ma chi?
0: Ronny Milano. Ma c'è un primo messaggio che è arrivato al 3:38 141 1001, dice Cristian.

Sì, dai, dai. Fai qualcosa perché oggi è... come dire... Ah, c'è da salutare gli amici, quelli di Teramo, quelli di Super J, canale 16 del digitale terrestre abruzzese. Ciao amici! Oh, ma a che ora vado in replica? Vabbè, aspetta che mixo.

0: Vado a salutare Marco da Gallarate.
1: Ciao amico mio, grazie, buon pomeriggio anche a te. E poi? E poi ci abbiamo anche Marco da Cormano. Ciao Marco, buon pomeriggio. C'è anche il gallinaccio. Oh gallinaccio, arrivavi sempre primo, adesso terzo. C'è la medaglia di bronzo, anzi la medaglia di sbronzo, eh?

0: rammen. L'autobus, chi è che sta la sto convento? Chi è? Avanti, avanti.
1: Salomixalo, Radio Studio Più, come sempre sai fare tu. Un saluto da Elisabetta di Civitanova e anche qui si balla.
0: C'hai ragione. Per tutti gli amici delle Marche, io questa sera sono a San Benedetto. È uno chalet, uno stabilimento balneare che si chiama Iguana.
2: Ah!

bel programma. Grazie, prego, scusi, tornerò. Hai capito? Bel programma, grazie. C'è gente che mi ha mandato due foto, ma non le posso vedere, perché?

0: aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta che è arrivato un messaggio, aspetta con calma. Che col caldo questo.
1: Dega?
0: No, no. Dega, dega.
2: Cristiano, se vieni su dalle parti di Milano ti vengo a trovare. Lì sei troppo lontano.
0: C'hai ragione.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao Milano!
0: C'hai ragione, c'hai ragione.

0: è arrivato un messaggio al 338-141-1001 che dice: va, che super musica! Ciao dalla Val di Sole, Katia! Ciao Katia, buon pomeriggio anche a te.
1: Io sono Christian Redox, ciao!

Redox e in questo momento in console c'è Christian Redox. Vabbè, funziona così, no? Ma volevo salutare i miei amici di Tollo, perché, vabbè, ma dopo lo spiegheremo, sono in ascolto. C'è gente da Tollo che ci sta ascoltando adesso. No, perché mi informo, perché, capito, perché fra un po' arriverà

0: stavolta mi è arrivato in ritardo però, eh.
1: Yeah. Siete all'ascolto di Radio Studio Più, sì, la The Station d'Italia.
0: Giusto.
1: È in onda ora il programma.
0: Quale?
1: People Move.
0: Bravo, è quello.
1: Conduce da Pescara il mitico, unico, inarrivabile, irraggiungibile. Eccezionale, fantastico, Christian Redo.
0: Grazie.
1: Ciao, buona serata a tutti, buon sabato sera a tutta l'Italia.
0: Chi sei?
1: Da Antonio di Parma. Ciao.
0: Visto.

0: Vado a salutare Venu da Sciacca. Senti, ma se qui fa caldo, lì che caldo fa? Non... me lo chiedo perché sai, non si sa, non si capisce. Che caldo fa lì?
1: Redox, occhio che ha l'iguana, è pieno di lucertolone con la lingua biforcuta.
0: Stasera poi c'è una serata dedicata ai single.
2: Come ci divertiremo!
0: È presente lo speed date? Non quello che fanno Gianluca e...
2: Mannaggia, come si chiama quella? Che bellissima!
0: È presente una serata di... E io presento! Quindi se vi volete divertire in tutti i sensi... faremo una fantastica cena spettacolo all'iguana. Oh, si mangia anche molto bene lì, eh? Lo so.
3: Uffa, mostrare.
0: Pure, dopo non lo so. Non lo so. Ciao Cristian, saluti da Alessandro! Alessandro di Tor! Ma sei da solo Alessandro? Perché Alessandro dovete sapere che... No, ma ne parliamo dopo! Perché fra un po' arriva DJ Danilo DJ che ha preparato una cosa per gli amici di Tollo e non

che lei gliene combina di tutti i colori, insomma. Io spero di replicare una cosa di questo genere all'iguana, no? Oppure magari a far scoccare la scintilla. O può essere, no? Perché no? Complice sicuramente il mare, la sabbia, il caldo.

Aspetta che mixo, posso? Anto, ti è piaciuto sto pezzo? Lo so che non è quella. Però dai, tanta roba, amico mio. Eh? Aspetta, aspetta. Però sto pezzo secondo me ti può piacere, Anto. Secondo me.

mentre sta per andare da poco ad ascoltare Michele Salvemini, un grande artista, però prima c'è Cristian Rero. Grazie! Saluto Domenico da Montichiari. Voglio salutare Alex JJ da Arezzo che mi guarda in televisione e che oggi esco un po' brutto. oggi esco un po' così, un po'. Non lo so come esco, ma chi se ne. Un saluto da Stefano e Emi,

0: Ovviamente due arrosticini prima della fine della stagione ce li faremo lì da te. Se non farò una diretta direttamente da te, dai, chi se. Dai, su. Se può fare. Che ne so. Volevo dare un breve accenno a quello che succederà alla mezza, però me ne devo andare prima di subito. Perché? Perché alla mezza arriva DJ Danilo DJ, poi alle ore 19 il Top DJ, sto parlando di Gianni Morri, signori e signori, Gianni Morri, e poi per i più giovani la grande musica di Filo DJ, quindi rimanete lì perché fra un po' torniamo subito. A fra poco!
1: Questa è People Move.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

Allora, Antonio c'è. Alessandro c'è. Rossana c'è. Rossana? Non mi risponde. Rossana? Questo è per te.

salutare e ringraziare gli amici del Tollo Wine Festival. Questo però è anni 90, ma anni 90.

dice: grandissimo programma, meraviglioso, mi sa tanto che ti sei fatto un nuovo ascoltatore. Antonio, fa caldo, Antonio. Devo ringraziare Antonio perché è colpa sua se tutto questo è successo, insomma, no? È colpa di Antonio! Ed è colpa di tutti i ragazzi che hanno lavorato appunto lo scorso fine settimana in questa manifestazione che si chiama Tollo Wine Festival. E devo dire che sia io che DJ Danilo DJ siamo stati magnificamente. Sabato scorso, insomma, avevo detto che sarei andato a Tollo, quindi

0: E noi continuiamo con People Move.
1: Mamma mia, quanti messaggi ci sono arrivati nel frattempo? Mi sono distratto un attimo, non lo faccio mai. I freni funzionano, volte sì, volte.
0: La canzone di Gerry Scotti la ricordano magari in... No? Non la ricordate?
2: Ah, peccato!
0: Però era simpatica, era molto simpatica. Ah, c'è una mia amica che...
3: si è persa per strada.
0: Ciao, amica!
1: Senti quanto strilla.

E vado a salutare una mia amica molisana che in questo momento vive in Romagna. Come la bicicletta. Ciao Graziella! Signore e signori, qualora vi foste messi in ascolto, foste saliti adesso sul programma, beh, il nome è People Move.

0: chi è? Avanti, chi è?
1: Carola e Giorgio da Porto Recanati.
0: Carola e Giorgio? Da Porto Recanati, beh, potrebbero anche venirmi a trovare all'Iguana. San Benedetto, San Benedetto. Se volete, io sto lì.

0: Carola e Giorgio da Porto Recanati.
1: Ok.
2: Ciao dal caldo di Cremona da Daniele. Qua sta venendo su un leggero venticello e qualche Daniele. Nuvola.
1: Sì.
2: Che promette cosa?
1: Pioggia. Ciao. Pioggia.

0: Buon pomeriggio Cristian.
1: Ciao.
0: Sempre carico per la tua musica, veramente People Movie. Direzione sempre anche questa settimana oltre posto. Un abbraccio, ciao da Mauro DJ da Pavia.
1: Ciao Mauro! Buon lavoro, perché immagino che tu stia andando a lavorare, quindi ciao! Anche Stefano da Settalla! Milano! Aspetta, quando è così?
2: Ciao Milano!
1: Musica da mito, anni 80, ma anche anni 90!

sono anche altri messaggi. Volevo salutare la mia amica Angela, l'Angela nazionale, che anche lei è fra quelli di People Mover.

salutare, posso? No, devo andare a salutare il mio amico Vlad, da Crema, che è insieme a una tipa in macchina e al finestrino basso. E andiamo! Quanto mi piacciono queste cose! Essere diffuso.

0: falla entrare. Chi è? Chi è?
1: Ciao a Cristiane!
0: Ciao Felipe!
1: Ma sei sempre il numero due.
2: C'hai ragione, c'hai ragione.
1: Solo Ronny Milano
2: è il numero
1: uno.
2: È il numero uno.
1: Ma senti un po', ma dillo fra di noi che stiamo amici.
2: Che cosa?
1: Oh, ma quanta roba t'ha scroccato Ronny Milano per farti suonare di notte a scuola?
0: Ma che dici?
1: Dai, a noi, che rimanga fra noi. Ciao a Cristiane!
2: Ciao Felipe! Mamma mia, Felipe!

basso. Carica basso, carica basso, basso, basso, basso. Devo salutare il Balda, perché in questo momento è con Benedetta, che sta andando a prendere il sushi da sporto per portarlo alla mamma Chiara e, e all'altro figlio, che si chiama Paolo. Però c'è il piccolino, come si chiama il piccolino? Alessandro! Che pezzo è questo? So che un sacco di gente in questo momento si sta commuovendo alla pelle d'oca. Questa è Radio Studio Più!

0: fallo sentire. No, fallo sentire, fallo entrare. No, fallo entrare, fallo entrare. Fallo entrare.
1: Bruno, Karate Beach, oh, domenica tutti in chiesa, ecco, mi raccomando, ecco, un saluto anche chi c'è in console, che non so chi arriva, arrivo adesso,
0: TG Danilo,
1: una bella corsetta in giro da solo, ecco, un caldo, beh, ciao, bello, buon sabato.
0: Sì. Che vai a correre? Ti fa male! Ciao Bruno, mannaggia te. E lui a quest'ora non ci sono santi, lui deve andare a correre. Possono esserci anche 80 gradi fuori, lui corre! Sono cose che succedono. Soprattutto con la musica di TG Danilo DJ. Ecco qua, ma arriva il messaggio. Mica puoi scrivere pure tu nella chat, no, eh?

0: grazie.
1: Dai, dopo la posto sulla chat
0: i people move
1: oppure sul mio profilo e sui miei profili.
0: I miei profili
1: quali, dove, come, perché.
0: Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, il programma People Move e lui DJ Danilo DJ.

0: Apple Move.
1: Ma alle ore 18:56 purtroppo ci dobbiamo ricollegare. Purtroppo e per fortuna, perché facciamo un attimo di pausa e poi torniamo di nuovo. Mica, cioè. Volevo di nuovo salutare Alessandro e Rossana, che sostanzialmente per la loro simpatia, insomma, si sono meritati questo party time di DJ Danilo DJ, fatto custom made per loro, e spero che sia stato apprezzato anche dai radioascoltatori di Radio Studio Più, perché loro sono anche loro. Quindi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo subito con il party time del Top DJ. Sto parlando di Gianni Morri e arriviamo subito. A fra poco.
2: 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time. On Studio Q.
4: Your dance station.
3: Studio Q. News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Nogin.

0: Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
1: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli,
6: Emanuele Roccia Battaglia.
5: Spingere.

Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.

un'altra volta in onda. Io sono Christian Redox, questa è Radio Studio Tiro, la Dance Station d'Italia. Il programma si chiama People Move, ogni sabato dalle ore 18 fino alle ore 20. In questo momento, visto che sono le ore 19.07, c'è il top DJ questa settimana, il grandissimo

Il grande suono di Gianni Morri. Quello di prima era quello di Franco Moiraghi. Aperitivo time! Eh sì, penso che sia proprio il caso, dai.

0: Redox.
1: Eccolo. Sono qui. Songo. Voce del verbo songo. Perché faccio queste cose? Non lo so. Volevo salutare gli amici di Super J, canale 16, il digitale terrestre abruzzese, che dopo le ore 23 credo mi rimettano in replica per 2 ore. Hai capito? 2 ore. Sì.
0: Grande.

0: chi è suona sto robendo?
1: Un saluto a te Cristian da Bergamo, ciao, buon sabato sera, ciao a tutti i telespettatori di Radio Studio Più,
0: sì,
1: ciao a Tech.
0: Ciao a Tech. In effetti una volta no? Si diceva ci risentiamo, adesso ci rivediamo. Perché? Perché adesso la radio è a radiovisione, quindi è giusto. Ah beh. Quanta gente, da tanta gente. Primi. Il sole è ancora alto, attenzione. Attenzione! È il molto alto. fa fresco. No, ho sbagliato. Che fa? Secondo me sto caldo mi ha fatto un po' perdere.
2: Si è persa per strada.
0: Sì, mi sono persa. Come dice lei. Come dice lei, mi sono persa.
3: Redox.
0: Sto qua.

0: house music.
1: It's all about house music. It's all about love.
0: È arrivato un messaggio che dice: grande Redox, buonasera Gianluca da Binasco, ciao, buonasera anche a te. Crescono le visualizzazioni su la mia pagina di Facebook, l'ho detto, Instagram, TikTok, devo dire tutti, perché se, per par condicio. Ma più che altro perché ieri alle ore 22 è stato il compleanno di People Move. Sì, infatti è uscita fuori una locandina. Eh sì, devo dire che

0: giovani. Quando vi dico seguitemi i miei pugnaci, dovete seguire e spugnare. Poche foot.
1: Giusto. Ma un po', capito, come The Riddle, no? Mi viene un po' quel dubbio, hai capito o non hai capito?
2: Volevo sapere perché le scale le saliamo e non le zuccheriamo.
1: Non lo so.
2: Ciao.
1: Ciao. Non lo so, in effetti... Che poi buttare il sale porta sfiga, no? Quindi perché le dobbiamo salare? Salire.

E sono di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, alle ore 19:15 con il top DJ di questa settimana per voi, con noi, cioè Gianni Morri! Lo dico perché magari se non si era capito prima, è giusto. Diamo a Cesare quel che è di Cesare e a Gianni Morri quel che è di Gianni Morri.

0: Rimango incantato nell'ascoltare le note del grande maestro, signori, Gianni Morri. Vado a salutare un po' di persone che stanno scrivendo al 338-141-1001. Oh, avete visto la nuova app di Radio Studio Più? Figa, eh? Vi piace?
1: Sì, bella, bella, bella, bravi.
0: Saluto il Paglia e Grazzi. 2Z, fuoco,
1: acqua, mare, terra, vento, sole.
0: Eh?

0: Aia, suona forte, chi è?
1: Ciao Radio Studio Più, sono Lucone da Bologna.
0: Ciao Lucone.
1: Ho appena finito il test, sì, con Audi Radio.
0: Bravo.
1: Vi ho portato sugli altari,
0: eh.
1: E siete fantastici.
0: Grazie.
1: Applauso a Lucone che va messo al primo posto. Buonasera a tutti.
0: Ciao amico mio, buonasera anche a te. Vuole gli applausi, che fai, non glieli metti? Allora, ciao, potete salutare Maroz da Civitanova Marche,

0: dobbiamo ridare la linea a Desenzano, ma prima di farlo ovviamente gli applausi sono d'obbligo al re della console. Signore e signori, di nuovo vi ripresento Gianni Morri. Per quanto riguarda noi, ritorniamo per l'ultima tranche di People Move, poi dopo, vabbè, c'è un giovane DJ che si chiama Filo DJ, che sicuramente vi piacerà perché l'avete ascoltato spesso su People Move, quindi vi dico di rimanere lì, che torniamo subito. E allora, fermi lì.
1: Questa è People Move.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

che ci sente, ci sono. Signore e signori, l'ultimo party time di People Move. In console in questo momento c'è Filo DJ.

0: Grazie Giallo. Mamma mia, grazie Giallo, davvero. È arrivato un messaggio al 338-141-1001. Se volete ve lo leggo. Ciao, sono Gianluca. Quando ascoltai per la prima volta People Move, oh Giallo, mi fai venire la pelle d'oca, mi chiesi se era proprio necessario che Claudio Tosso andasse a Pescara. A pescare, scusami, a pescare fino a pescare. Ma rinizio da capo perché. Ciao, sono Gianluca. Quando ascoltai per la prima volta People Move nel 2018, mi chiesi se era proprio necessario che Claudio Tosso andasse a pescare fino a Pescara un elemento come Christian Redox. Capii subito che la risposta era assolutamente sì! Grazie Giallo. Grazie davvero. Vabbè.
1: Ma i manicomi come sono messi? Aperti?
0: Sì,
1: possiamo fare la domanda?
0: Sì, no, sono aperti.

0: É?
1: É.
2: È arrivato il momento di salutare Floriano da Canosa Sannita.

0: vogliamo la musica che batte come un maniscalco sull'incudine quando ferra i cavalli.
1: E allora, signori, vi ripeto, in console in questo momento per People Move Radio Studio Più c'è lui, Filo DJ.

0: Stasera mi sento un'iguana. Forse perché fra un po' sarò lì a San Benedetto.
1: Iguana.
0: Per chi volesse, mi trovo lì questa sera con un bravissimo DJ anche lì.

0: Chi è? Fallo entrare. Chi è? Fai sentire.
1: E d'altronde Cristian, il buon Claudio, sì, è venuto a Pescara.
0: Ah, sì.
1: A pescare ti ha pescato. Non poteva essere altrimenti.
0: C'hai ragione.
1: Ciao, un salutone a William Mantua. Ciao Cristian.
0: Ciao amico mio, grazie.

ma così mi fate commuovere, no? Emozioni allo stato puro, grazie di esserci. René e Michela da Montichiari, presente. Grazie. Comunicherò a Filo DJ. DJ Filo.

0: di People Move. Felicissima sera, capitano Christian sarà contro di Pescara presente, Gianluca il vigile da matto,
1: ha arrivato un messaggio che dice: ciao Christian, io ti ammiro e ti rispetto, è possibile cambiare il mio nome con il mio nome d'arte Rossella? E spero che da oggi appaia Rossella e basta. Un abbraccio forte, ciao Rossella. Amica mia, purtroppo non è colpa mia. Di chi è? Lo dico subito. No, non posso fare nomi. No, neanche se mi corrompete. Panomix! Capito? È colpa sua. È lui. Sul monitor compare il miele in questo momento e dice: amore mio, Mina, sei una donna speciale, buon lavoro da Giuseppe, Mina sei speciale.

0: Ve lo dico fra poco. Anzi, ve lo dico adesso perché fra un po' ce ne devo andare.
1: Ciao Redox, sei il numero uno.
0: Ah, capito? C'è un messaggio. Apri Fede, apri Fede, apri.
2: Quando ti devi aprire il messaggio, non devi chiamare il portinaio della radio.
0: Sì,
2: apri,
0: sì.
2: Fede, apri Fede, te apri.
0: Sì.
2: È bravo, ti porta il caffè, ti
0: sì.
2: porta il
0: no, non è vero.
2: Non voglio a fare meno. Nomi. E quelli lì, lui è da scrocco, capito?
0: A chi è?
2: A Cristiane, aspetto lunedì, mi raccomando, Dubizze.
0: Okay. Ma dove Dubizze? Ma come Dubizze? Apri Fede! È vero comunque, vi aspetto lunedì per il mio party time! All'interno del programma di Ronnie Milani. Come si chiama il programma? Club Connection. Anzi, così, Club Connection. È uguale. No, l'Orban urbanizza? No, perché. (ride) 19:51, stiamo per volare. Anzi, per atterrare questo fantastico viaggio che è partito alle ore 18. Aia! Aiuto!

0: Ciao Redox, ecco. Sono Fede.
1: Ciao Fede.
0: Ma ascolta, mi hanno detto che qualcuno mi ha cercato.
1: Sì.
0: Ho aperto, ma non ho trovato nessuno.
1: Vabbè, vabbè.
0: Che devo fare?
1: Niente, fai niente. Ma perché? Ma com'è sta cosa?
2: Ma i manicomi come sono messi?
1: Bene.
2: Sono già aperti?
1: Sì.
2: Possiamo fare la domanda?
1: No, vieni. Ti accogliamo!
3: Quando veramente ci scioccano.
1: Sì, tanto.

0: 19:56, amici miei, ovunque voi siate, siamo arrivati al termine. Però prima di salutarci, vi voglio ricordare che fra un po' arriva Tesco Phenomena, il mio amico DJ Dami. E mi sa che quest'estate ci vedremo. Dami DJ. Bene, bene, bene, bene. Gli applausi sono d'obbligo per i DJ che hanno suonato oggi. Sto parlando di DJ Danilo DJ, Gianni Morri e ancora lui che sta suonando Filo DJ. Grazie a tutte le persone che ovviamente si sono collegate con Radio Studio Pio, la Dance Station d'Italia, con Christian Redux, People Move. Per quanto riguarda me, ci sentiamo lunedì alle 23:30 con il Party Time all'interno di Club Connection. E se volete, se siete in zona San Benedetto, io sono all'Iguana. C'è la cena dei single, devo scappare immediatamente, mi aspettano. Stasera ci divertiamo tanto, quindi se volete ascoltare bella musica, Iguana San Benedetto. Quanto riguarda me, ovviamente è scontato, sì, perché ci sono i saldi. Buon fine settimana a tutti! Ciao da Christian Redox!
1: Ciao baby!
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time!
3: Party time! On Studio Pew,
4: your dance station.
5: Spot. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Venerdì 14.

Radio Più Dance Station. This is the Radio Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dani e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami.
1: Ciao a tutti da DJ Dami, ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, con un nuovo ennesimo appuntamento con Disco Fenomeno. Ed oggi apriamo con i Meduza. Arriva il nuovo singolo dal titolo Weekend, la voce è quella di Khalid ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomeno.
0: Questo è Disco Fenomeno su Radio Studio Più.

su Studio Più c'è una nuova puntata di Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E a proposito di weekend, questa canzone si intitola proprio Weekend ed è il nuovo singolo dei Medusa insieme a Khalid ad aprire questa nuova puntata. Rimaniamo su questo mood con un sound tipicamente estivo, sto parlando di Rise Up, il progetto è quello di Yves LaRocque.

si intitola Invisible, è il nuovo singolo di Chris Lorenzo, DJ britannico, con la voce di Jazzy, Jazzy che sta dando anche successo al nuovo singolo di Calvin Harris, ma quella è un'altra cosa. Dal 2026 ci spostiamo al 2005, quando Tyga uscì con You Gonna Want Me. Baby.

0: Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ

0: nuovo singolo dei Camel Fat insieme a Josh Gigante e Kunda, si intitola So Good, traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Io sono il DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e tra poco 16 minuti di musica mixata, Disco Fenomena in mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
3: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: È più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E quello che avete appena ascoltato è un nuovo singolo di un trio italianissimo, famoso in tutto il mondo. Sto parlando di Tommy V, Mauro Ferrucci e Keller. Il titolo è Better Together. Dal 2026 ci spostiamo al 2021 con un disco però uscito nel 1978. Sto parlando di Rasputin dei Boney M. In questo caso nel progetto c'è anche Majestic.

d'occhio di più in questo periodo è questa che avete ascoltato in sottofondo, si intitola Gotta Be Cool. Lui è un DJ israeliano, si chiama Rafael, e la canzone ricorda molto la prima Italo Disco. A me ricorda molto le Fan Fan con Color of My Love, oppure Happy Song di Baby's Gang. E a proposito di Happy Songs di Baby's Gang, qualcuno, anzi il DJ francese Kunx, qualche anno fa la riprese, ed eccola qua, Clap Your Hands.

0: intitola Roses, il nuovo singolo di Timmy Trumpet insieme a Bradizzi, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

I'm pretty sure there's a universe out there that I didn't do.

0: Beer Fest, poi un altro collegamento dalle 23, questa volta andremo a Riva del Garda che c'è l'X Live Contest e poi andremo a Corridonia, siamo nelle Marche con Mauro Gagliardini che dalle 23.30 sarà con voi, ma a mezzanotte ci collegheremo anche con la Costa dei Trabocchi, andremo in Abruzzo e poi c'è un altro live da Passo Ripe domani, però questo. E intanto vogliamo andare a Riva del Garda? Bene, lo facciamo subito dopo la pubblicità. Spot.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robby

0: festa è Studio Più. Linea Riva del Garda e poi a Gambara. Mezz'ora, vai.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Yamo! Magicamente diventa tutto blu! Mani al cielo tutti e dopo blu arriverà Sara con noi! Yamo!

0: sbagliare nome. Allora, due parole veloci. Grazie Sara per l'invito meraviglioso alla piazza.
1: Buonasera a tutti, un grazie a Radio Studio Più, a Ugo Palmisano, a Max Federzini, al service, ai volontari dell'associazione Galeanda, al servizio bar, e un grazie ai volontari dell'associazione Carabinieri dell'Alto Garda. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato. Good evening everyone, enjoy this evening with Radio Studio Più. Grazie a tutti voi.
0: Grazie Sara! Andiamo! I don't care! Qua voglio sentire! I don't care da voi! Siete pronti? Pronti? Come va?

studio più. Max Pedersini, Ugo Palmisano, tutti voi. The only thing we know how to do.

Radio. Ah, beh. Andiamo qua, andiamo a Campiglio. Andiamo a Madonna.

voglio sentire proprio cosa dicono. Qua Nago Torbole, ora capirete, mani al cielo tutti. Lo sapevo io. Lo sapevo.

alzate le mani, guardate in telecamera, guardate piazza Lindman, guardateli, ororo, ororo. È con piacere che sto sudando per voi, ma c'è una temperatura meravigliosa. Stasera andrò a casa con la bronchite ma felice. Bravi!

preparatevi, perché adesso voglio vedere, magari riusciamo ad accendere tutte le luci del telefonino. Riusciamo, ragazzi? Avete la batteria all'1%? Dai, poi lo mettete in ricarica. Accendete le luci del telefono. Pronti? Andiamo tutti. Tutti, tutti. Questo è tutto per voi. Accendete le luci del telefono, anche che sotto i lampioni comunali. Tutti, muovete il telefono. Questo è tutto per voi. E mi raccomando, su

solo voi. Ancora più forte, di più. Come? Stupendi. Saltate con le luci ora, fermi. Guardate che effetto figo viene fuori.

occhio, occhio! Mamma cosa arriva? Sulle mani che ondulano da una parte all'altra. Signori, andiamo verso l'infinito. L'infinito è oltre. Here's my key, philosophy. Come fa? A freak like me just needs infinity. Con le mani tutti, da una parte all'altra. Ondulate le mani, seguite il vento. Seguite il vento. Relax. Take your time. Take your time. Prendetevi il vostro tempo. In televisione siete bellissimi. Siete stupendi.

0: Fermo Max, allora qui il primo lo facciamo tutti insieme. Io faccio U e voi A, ok? Vai Max, andiamo.
1: Ok, signorina.
0: Pronti?

insieme, uno io e poi voi.

0: Ed eccoci qua, noi siamo pronti a dare il via ad un altro appuntamento. Fra qualche istante ci collegheremo con Gambara, con Graziano Fanelli e Alex Castellini. Vi ricordo che poi andremo a Riva, adesso eravamo a Torbole, andremo a Riva del Garda per un altro evento e poi ci sposteremo a Corridonia, nelle Marche.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

ed è una bomba, ragazzi. E chi non si ricorda questo pezzo? La musica più bella degli ultimi 30 anni. Max Marcozzi. E danza sulle mani.

0: studio più External Live in diretta radio e TV.
1: Eh sì, in effetti sta piovendo in alcune zone del nord Italia, in provincia di Brescia. A Gambara, da dove siamo stati in diretta prima, sta piovendo, e quindi ho visto che hanno messo il coperto tutto. E anche qui eravamo a Riva del Garda, e quindi anche a Torbole Riva sta iniziando a piovere, anzi è iniziato da qualche momento. Ma c'è bellissimo invece, bellissimo tempo a Corridonia, Macerata, dove stiamo per andare, e vi ricordo che poi andremo ancora più in giù, dove il tempo è ancora migliore, anzi bellissimo come del resto a Macerata. Andremo nella Costa dei Trabocchi dopo mezzanotte, quindi adesso via alla diretta dalla festa della birra di San Claudio a Corridonia, Macerata, dopo la pubblicità.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato, con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Siamo. E ci siamo. Poi vamos a la playa. El ritmo. Sanso fiesta. Fiesta. Allora ci siamo. E che dire, intanto vorrei salutare tutta l'Italia e tutti i nostri ascoltatori. Questa sera Radio Studio Più è in diretta nazionale da San Claudio, provincia di Corritonia. E lui il mio compagno di avventure, come al solito, Mauro Gagliardini, io sono Dalila Voice. Allora ragazzi, vogliamo far sentire tutte le prove che abbiamo fatto prima, le vogliamo far sentire a tutta l'Italia? Intanto ringrazio il nostro editore Claudio Tozzo che ci ha dato la linea. Allora al mio tre cosa facciamo? La prima cosa, San Claudio, 1, 2, 3. San Claudio, 1, 2, 3. Fantastici, e questo è il buonasera che diamo a tutta l'Italia. Oh oh oh oh oh, facciamoci sentire, non badiamo a spese ragazzi, non facciamoci guardare dietro e neanche davanti.

Maurino, vieni un attimo qui, vieni. Vieni, vieni, Maurino, vieni. Guarda com'è bello, Mauro, ha perso un sacco di chili. Va in palestra, è bellissimo. Fai vedere come...

Ragazzi, salutate, guardate, c'è la telecamera. Salutate, salutate. E siete pronti? Lo voglio.

Dai ragazzi, che noi non temiamo il caldo e siamo ancora in diretta qui da San Claudio, dall'abbazia di San Claudio. Mauro Gagliardini, Italian Voice. Ragazzi, lo facciamo? Destra!

0: prego.
1: Le donne le cosa fanno adesso? Cosa fanno le donne? E gli uomini cosa fanno?
2: Le donne!

0: sessuale.
1: Allora, chi va giù e poi non torna sessuale. Su, chiameremo il 118, non è un problema. Chi ce la fa? Ragazzi, se abbiamo la gonna entraria da sotto, non è un problema. Ah.

sai così, ragazzi? Questo è un esperimento sociale. Siete pronti? Ragazzi, il giro della morte. Come on! Uomini, vi raccomando, eh!

senso siete liberi anche di asciugarvi il sudore. Imagination. E vi ricordo,

e io voglio venire qui in pista con voi. Allora Federico, guarda, siamo qui, ci vedi? Ci vedi? Ci vedi anche tutta l'Italia? Siamo in diretta qui da San Claudio. Dai, ma

0: solo voi.
1: Di Battisti e Mogol del festival.
2: Abbiamo creato la suspense giustamente, perché sono tornati.

e noi non temiamo il caldo e siamo ancora qui e c'è ancora musica, c'è Mauro Gagliardini, ci sono io, c'è la Benny, c'è l'Ari e ci siete voi ragazzi!

0: Eternal Live in diretta radio e TV. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: L'anticiclone africano resiste tenacemente sulle regioni meridionali e dopo una giornata di ieri

0: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

prende insieme, insieme, insieme, insieme, insieme, San Claudio.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è Noi che siamo gli anni

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Il sound è quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.